0: bella voce di gnorca. Se se lo merita l'applauso, fateglielo, Brava gnorchetta.
1: Grazie.
0: Molto carini. Miguelita, mi amor, vi porto con quelle schiste.

la gente, grazie mille. Inizialmente facciamo le nostre canzoni degli ultimi dischi e poi facciamo tutte quelle che già ci state richiedendo, perché insomma voi sapete che noi abbiamo la fortuna di suonare e cantare anche le canzoni, le più belle anche della musica da ballo. Più ti guardo, dai, che ci sono questi nuovi successi.

siamo qua. Gli uomini che urlano per me non mi era mai capitato. Bisognava andare alla peschiera. Guardali qua, guardali qua. Oh, anch'io ho i miei. Insomma, sono un pochino datati, ma sono di bocca buona anch'io, cioè non c'è problema, ragazzi. Ubriaca di te, vi do lo zuccherino con la nostra niurca, così, chissà che si muova l'umore.

0: Un grande piacere ricevere questi applausi. Elvis, tu lo sai che hai il compito di cantare questo bel brano targato Ramazzotti, che non è quello dell'amaro, è Eros.
1: Non chiedi libertà,
0: l'angelo disteso al sole.
1: Lo sai, non sono io.
0: Grandi ballabili italiani.

0: Giovanni, la voce del nostro Elvis. Sentiamo se vi è piaciuto con l'applauso, eh? Pronti? Via!
1: Grazie!
2: Grazie.
0: Oh, là, là. C'è stato un boato, non so se sono le mie fans club, le verginelle, là in fondo là, le ho viste, sono arrivate. Elvis, girettino di Fox per i nostri grandi ballerini e poi ovviamente il nostro buon liscio, siamo emiliani ogni tanto, anche quello, dai. Si va dal Fox, dai mo, via. Forza, peschiera.

siamo all'arrivo, sprint finale. Tutti a Vienna con l'orchestra Medeo. Gli applausi per chi suona, pronti? Via! Ma che ballerini questa sera, ragazzi, in una canuneda, complimenti. Gelosa, si balla la mazurka, dai.

grazie. Grazie di vero cuore, vi portiamo al mare. Intanto vi ricordo, qui al palco abbiamo le magliette, abbiamo i CD, abbiamo le pennette, le chiavette, e i nostri Deplian anche della bella crociera che faremo a maggio, dal 16 al 23 di maggio vi porteremo in crociera, ci sono tutti i Deplian, non sono arrivati ancora i programmini nuovi, portate pazienza, ma se seguite i nostri social trovate tutte le date e anche la prossima volta che saremo in Peschiera dal nostro Joe e da Cici.

nuove canzoni. Grazie. Grazie. Prima del tango fatemi cantare questa, perché ho rivisto degli amici che da un po' che non vedevo, e questo per me è una cosa meravigliosa. 24 anni fa incominciavo a fare questo mestiere per scherzo, e la prima canzone che cantai in pubblico fu proprio quella che adesso vi canto, e con grande emozione, perché questa sera siamo veramente in tanti e non ci aspettavamo questa bella accoglienza. Mauro, me la introduce lei dolcemente? Senti, Mauro. Che musichetta, eh?

0: arrosto? Arrivo. O cotechino? L'arrosto o cotechino?
1: Qui ragazzi ci vuole il gran finale, quindi mi raccomando, vogliamo il vostro aiuto, eh?
2: C'è sempre fretta questi qua, cosa devo fare? Lo so.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Santa Monica per gli appassionati del tango.

Una volta c'era la gara al caschè a Rasento, eh? Adesso si è un pochino placato, il mal alla schiena, la sciatica, va bene, dai. Ci tentiamo con la comparsita, perché tende a dedica speciale anche alla nostra Argentina. Comparsita per gli appassionati, due tanghi al sangue.

Bravo Elvis, in grande forma. L'ultimo valzer sono le nostre belle melodie popolari scritte in collaborazione con l'amico Matteo Bensi e tanti grandi autori. L'ultimo valzer, valzer

0: questo cantante si chiama Maurizio Meteo.
1: Amola, che facciamo anche i fuochi d'artificio qua di dietro. Quando si viene in peschiera, prima di andar via, non si può non cantare una canzone di quello che è stato uno dei vostri beniamini. Io ho avuto l'onore di sentirlo per le festività di Natale e quindi porto i saluti a tutto il pubblico, al nostro Cicci.

E a tutto lo staff della Peschiera i saluti dell'amico e maestro Franco Bastelli, a tutto il suo pubblico, se gli fate un applauso, ci sta guardando da casa e ci ascolta. Saluto anche il maestro Rangone, che mi scrive ogni tanto, canta anche qualche mia canzone. Beh, adesso la fai, facciamo uno dei grandi classici. L'accordo, maestro, è quello giusto o è quello americano? Ah, è quello giusto, no, sembra che sia quello giusto, eh? Però vediamo se ci riesco. Vado, eh?

0: Se avessi tanti soldi vi darei 50 euro ciascuno. Ma grazie. Oh ragazzi, è arrivato un fax, pensavo che fosse un assegno, invece no, ma che ne hanno soddisfazione di questa. C'è, beh, la Rosa, chi è che non conosce la Rosa, ragazzi?
1: Mia
0: quest'oggi
1: suocera. Quest'oggi
0: chi, tua suocera?
1: Mia suocera, la Rosa.
0: Ah, è vero, hai ragione. Vuoi dire che sei venuta fin qua?
1: Ah, non lo so.
0: Tanti auguri di buon compleanno alla nostra amica Rosa. Buon compleanno da tutti noi.
1: Auguri.

0: bravi, bravi voi.
1: Brava Gnorchetta, in grande forma, in grande forma, guarda, anche ti si è appannato l'occhiale.
0: Grazie
2: mille. L'occhiale, ti sei spannato
1: bravissima,
2: l'occhiale.
1: Bravissima.
0: Grazie.
1: E la Rosa, ma guarda.
0: Rosa!
1: Ciao Rosa.
2: È mia suocera.
1: Ma che tua suocera, neanche parenti, qualche bella donna quella lì, tua suocera, dopo che c'è la televisione, non dico niente. Baciata!

in forma il nostro Elvis. È l'ora del cia cia cia, un pochino di ritmo. E prima di tutto ciò volevo ricordarvi che ad ogni consumazione al bar potrete vincere una tessera omaggio, quindi mi raccomando, tutti al bar, ogni consumazione che farete c'è la possibilità di vincere delle tessere omaggio, penso che sia ingresso omaggio, quindi mi raccomando, consumate e andate al bar, perché ogni consumazione tessera omaggio, tutti al bar, adesso intanto in pista, ogni tanto al bar, ecco, mi raccomando, toda para, toda.

0: Meteo!
1: Meteo!
2: L'applauso mio fratello Mirko.
0: Grazie.
2: Bravo Mircone, bravo, bravo. Giratino di twist che ci è stato chiesto dal fans club Le Verginelle, perché altrimenti mi si agitano. Twist in arrivo.

0: che energia che c'è questa sera. Grazie, grazie, grazie di vero cuore. Un ballo di gruppo nuovissimo.
1: Ballo
0: di gruppo nuovissimo, ve lo facciamo noi, l'abbiamo imparato in America. Sì, ma se lei mi fa la fisarmonica. No, ma sì, ha ragione, perché lì c'è la fisarmonica. È una specie di tipo di Cico Cico, ma anche di Spirù. Fa così, senti come fa, eh? Si chiama Estiva.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
2: La Rossa, omaggiando il maestro Passarini, dammo che si tira.

Sentili là, grande orgoglio ricevere questi applausi. Le nostre belle canzoni dai nostri CD che trovate qui alla destra del palco, le nostre chiavette, Mama Music, Maurizio Medeo, Matteo Bensi, Federica Cocco, insomma tanti amici di una grande scuderia, anche Alex Belli, che questa, no, dico Alex Biondi, ma che Alex Belli c'entra niente, ieri 50 anni fa l'orchestra, adesso invece si è rinnovata e Alex Biondi perché è molto più giovane di quello di una volta. Schiavo d'amore!

0: Grazie di vero cuore, non posso far mancare questa canzone ad una coppia innamorata, non vogliono essere menzionati, però la dedica arriva a questa coppia di grandi amici. La canzone fa più o meno così, guarda se te la ricordi.
1: Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Solo sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza

0: Grazie ragazzi per questa meravigliosa serata. Oh, eravamo un pochino cioccati, signore, tra le prostate infiammate. Siamo ancora in diretta? Porca. Le peste d'essere il Grande Fratello qui, ragazzi. Ma qui ci si diverte di più, eh? Ci si diverte di più. È veramente una bella serata questa sera. Siamo veramente un po' presi da tante serate, ma abbiamo veramente un'emozione meravigliosa. Vi dico ancora grazie da parte mia, ma lo dico e condivido questa gioia con tutti i miei ragazzi, perché non ci aspettavamo un'accoglienza come quella di questa sera. Saremo debitori a vita con tutti voi. Grazie mille, eh?
1: Maurizio mi deve tutta la sua orchestra!
0: Grazie a tutta la direzione, grazie a tutti. Adesso io mi riposo un attimo perché i miei 25.000 euro li ho già presi. Sì, tiriamo via qualche zero, anche qualche 5, delle volte anche il 2.
2: 5 euro.
0: Mi prendi una fisarmonica che mi riposo un pochino, abbiamo ancora un quarto d'ora per quanto riguarda la diretta televisiva e poi dopo vi dico delle robacce sporche che ci divertiamo. Come si smorza la telecamera, vedrai cosa ne salta fuori. Maestro, un bel tango per favore al mio amico Luciano che voleva fare il caschè con la sua rospa. La chiamo così in intimità, eh? È la sua donna, è la sua donna. Adios, eccolo il tango.

Ho visto degli uomini qui che con degli sguardi languidi, eh? Avete da farvi perdonare qualcosa? Lo so, adesso quei tempi che corrono adesso, noi uomini, abbiamo da far perdonare tante robe. Vabbè, insomma, siamo ma che altro. Serata, ma siamo ancora in dire. Ah, sì, sì, ma che serata, dice il mio amico Sal Da Vinci. Eravamo a Canale 5 assieme. Cantavamo questo bel motivo che faceva e fa ancora così. Senti un po' se ti piace.

0: l'applauso se è quello bello,
1: Oilala,
0: come fare a non ringraziare questo bel pubblico. Ragazzi, qui ci abbiamo praticamente un assegno in bianco vicino a me. Signori, un bel touche, un grande applauso al nostro Joe Fantini Zagatè.

0: È bravo lui, eh? Maurizio, guarda che la Rosa fa gli anni, fagli gli auguri subito.
1: Rispetta che ce n'ho una subito. Rosa, tanti auguri.
0: Beh, su, subito.
1: Oh, ci so, hanno compiuto gli anni in 200. Vuoi che sia arrivata una bottiglia di acqua calda? Un pasticcino, una bottiglia, una caramella ciucciata, niente. Ne rivela. Allora, aspetta, scusami. Lei chi è?
0: Sì, ma non gliel'hai fatti. Non gliel'hai fatti.
1: No, pensare che dovessi dire una. Pensavo che fosse un altro compleanno. Allora, abbiamo anche l'amica Venera che oggi.

0: Grazie mille.
1: Gentile. To, vai pure, vai pure.
0: No, li tengo io? Li tengo io, davvero?
2: Solo uno, penso, no?
0: Li ho detti tutti i compleanni? Ma
1: tutti questi compleanni?
0: Cosa manca?
1: Il suo, la Befana, la Befana.
0: Non ne ho più qua, c'ho questi qui. Dimmi il nome. Dimmi il nome. L'ho appena detto.
1: Rosa Venera.
0: Venera. Venere. Venera, l'ho appena detto. Venera, Venera. Tanti... Ho detto Venera, ho sbagliato l'accento. Venera. Da Venera a Venera, insomma, ho lì, non mi hanno detto Giuliana.
1: Guarda là che c'è Prima Antenna che ti saluta. Medeo, guarda là, guarda là. Aspettate. Radio Liscio, Prima Antenna, tutte le televisioni, salutale.
0: Allora, dobbiamo fare, visto che ci stanno salutando.
1: Là, fai così, fai così.
0: Un grande applauso, un grande touche alla regia, ai cameraman, a tutto lo staff di questa grande televisione e di questa grande.

0: Eccolo là.
1: Peschiera,
0: bello, eh.
1: No, Peschiera, facciamo sentire Amedeo chi siamo noi. Dai, applauso.
0: Questo è quello che piace anche a me.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie e schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

Ci trovate entrambi sui social network se vi fa piacere. E per oggi abbiamo apparecchiato un paio di orette molto carucce. Intanto tanta musica come sempre, quella che scorre sulle frequenze di Radio Liscio, belle news curiose e ovviamente tanti eventi che ci portano verso il fine settimana. Oggi è la giornata mondiale dell'hummus. Sapete l'hummus di ceci? Quella salsetta un po' medio orientale a base appunto di ceci, tahina, leggo, succo di limone, olio evo, molto gustosa sulle fette di pane. È sempre un bel antipasto, non so perché gli dedichino una giornata mondiale, però se ce l'avete in casa oggi è il giorno giusto per darvi una bella passatina di hummus. Bene cari, e con questa fondamentale notizia andiamo ad avviare questa puntata di oggi di energia contagiosa. Un po' di musica e si parte. E allora carissimi, in carrozza, welcome on board, nuova puntata di energia contagiosa, un paio di orette in mia compagnia per fare un bel viaggetto dell'Italia, caccia di feste, sagre ed eventi. Oggi cominciamo da Napoli perché è uscita questa classifica del Time Out che parla delle città più belle del mondo e Napoli è l'unica città italiana, assurdo, ridicolo, all'interno di questa classifica, perché figurati se ci puoi mettere solo Napoli, ma ci devi mettere un'altra marea di splendide città in Italia. Comunque questo Time Out, rivista britannica, ha messo Napoli poi pure in giù, 33esimo posto, fai un po' te. Dominano le classifiche Melbourne, Shanghai ed Edimburgo, dentro anche Londra e New York, e nulla, l'Italia si becca questa posizione. Ovviamente è grande, come dire, grande importanza e rilevanza al cibo, tanti fattori ovviamente che incidono in questa cosa, non solo le bellezze artistiche, però l'Italia secondo me qualcosa in più meritava. Vabbè, d'altronde la classifica è britannica, e allora noi sfidiamo questa classifica facendogli vedere quante cose belle ci sono in Italia, tra cui le feste e le tradizioni, a partire dalla festa del limone che vi racconterò oggi. Si tiene a Monte Rosso al Mare, bellissimo, provincia di La Spezia, sulle Cinque Terre, posto meraviglioso. Poi ce ne andiamo alla Sagra delle Quacquere a Genola, in provincia di Cuneo, 53esima edizione. Poi la Sagra dell'Artichoc a Costigliole d'Asti, questa ovviamente in provincia di Asti, e concluderemo con un trittico in Veneto, due sagre in provincia di Vicenza, la Sagra della Bondola e la Festa dei Bisi de Pozzolo, e poi ancora la 48esima festa dell'Asparago di Badoere IGP e della Fragola, qua ce ne andiamo a Scorzè, in provincia di Venezia, esattamente a Gardigiano. Mamma mia, altro che, ma di che sta a parlare il Time Out? Ma guarda qua, Time Out, vieni a farti un giro sto weekend dalle nostre parti e rifai sta classifica, per piacere. A tra poco cari, prima tappa del nostro viaggio, si va al mare, a Monte Rosso al Mare, vi aspetto qua.

E rieccoci qua, carissimi, ben ritrovati. Un po' di saluti alla cara Imma da Bari, che scrive al 331-335-6565. Dice che le teniamo tanta compagnia e mi fa tanto tanto piacere. E poi anche un po' di amici sulle nostre pagine Facebook. Buongiorno a tutti, guardate chi c'è qua oggi. Ah, c'è il Gio Fantini, il patron della peschiera. Ciao Gio, sempre sintonizzato. Poi c'è Vittorio, Leonardo, Michela, Diego, Vanna, Raffaele, Francesco, Enza. Ciao a tutti cari, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Rieccoci qua tutti quanti insieme per la prima tappa del viaggio di oggi, che ci porta in quel di Monte Rosso al Mare. Siamo sulle Cinque Terre, posto meraviglioso per questo evento che si chiama Festa del Limone, che si svolge per tutto il fine settimana. E siamo ovviamente nelle Cinque Terre, un posto bellissimo con questa spiaggia che si estende per tutto il golfo, acque cristalline, uno dei posti più caratteristici della Riviera Ligure sicuramente, circondato da una rigogliosa vegetazione, uliveti, vigneti e alberi di limoni. Ecco qua proprio loro, protagonisti e simboli di questa festa che si tiene giusto appunto a Monte Rosso. Sono un ingrediente fondamentale di molte specialità di Monte Rosso, come le acciughe marinate al succo di limone, il limoncino, la crema di limoni, la marmellata di limoni, la granita di limoni, il gelato, le torte. E durante la sagra la città viene addobbata con graziose decorazioni di limoni, gli stand dove i prodotti locali mostrano i loro prodotti sono allestiti lungo i vicoli del centro storico, e durante la manifestazione si può assaggiare, gustare anche tanti piatti a base di questo speciale frutto. Poi c'è la premiazione del concorso Il Limone Più Grande, la miglior vetrina decorata, ci tengono molto, è una tradizione da queste parti. Ovviamente è tutto volto alla valorizzazione del limone di Monte Rosso al Mare, no? Un prodotto agricolo tipico del territorio. Dal 2019 è prodotto PAT, ovvero prodotto agroalimentare tradizionale, e insomma sui vari siti ci sono tutti gli elenchi dei produttori ufficiali, perché giustamente è una cosa molto importante. L'evento si anima grazie ai tre concorsi, come vi dicevo: il limone più grosso, la torta in limonosa e la vetrina più bella. Poi ci sono una serie di laboratori, quello degli occhiali dei Bescantà, poi la musica e insomma in giro per il borgo. E poi ogni carrugio è molto bello perché tutto è addobbato a festa, no? Sembra proprio di fare un salto nel tempo in una festa ligure, ti ricorda un po' gli anni 60, gli anni 70. Io quando vado in Liguria ho sempre questa percezione un po' di saltare un po' indietro nel tempo. E tra l'altro c'è anche una bella passeggiata enogastronomica fatta un po' per tutti, che si snoda attraverso le vie del borgo e vi porta per le goduriose tappe culinarie fino a un meraviglioso limoneto, ripercorrendo le orme del premio Nobel per la letteratura Eugenio Montale, che scrisse la celebre poesia I Limoni. Montale trascorse l'estate nella villa di famiglia Monte Rosso, che è proprio la tappa iniziale della camminata, insomma. E proprio a questa figura è stata conferita la cittadinanza onoraria del borgo. Beh, insomma, un bel evento, no? Che profuma proprio d'estate, profuma di limoni. Quindi, insomma, questo fine settimana mettetelo a calendario. Magari siete in una tappa ligure, non potete proprio perdervi la festa del limone, Monte Rosso al Mare, provincia di La Spezia, Cinque Terre. Basta, non devo dire altro.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E rieccoci insieme carissimi, ben risintonizzati ad Energia Contagiosa. Già rido perché ho davanti questa notizia che fa ridere di per sé, perché ci mette di fronte a tutto quello che siamo noi uomini. E il titolo è Uomini e Ascolto, perché lui si disconnette dopo solo 6 minuti. Capito? Che bestie semplici che siamo noi uomini. Abbiamo un'attenzione massima proprio, c'è proprio un limite di tempo. Anche se, signore, questo articolo dice che c'è un modo per farci ascoltare, lo scopriamo insieme. Allora, la tecnica si chiama la tecnica del trailer, ovvero gli esperti suggeriscono di annunciare chiaramente lo scopo della conversazione, specificando che si tratta di uno sfogo di 10 minuti, senza alcuna richiesta di soluzioni pratiche. Questa mossa serve a disinnescare l'ansia maschile di dover aggiustare le cose, permettendo al suo cervello di restare connesso molto più a lungo. Ma che cos'è sta roba? Vabbè, la dinamica psicologica è che chiamata fix-it mode. Secondo la psicologia comportamentale, l'uomo medio, ecco qua, lo scimmione, comunica con l'obiettivo inconscio di risolvere problemi. Quindi noi ci dicono qualcosa e quindi pensiamo che dobbiamo subito fare qualcosa per risolverlo, no? E quindi, quando il racconto diventa un flusso puramente emotivo, il cervello percepisce un'inutilità pratica e si attiva il risparmio energetico. Ma non ce la posso fare, ma chi l'ha scritta sta cosa? Dice: a differenza delle chiacchiere tra amici, quelle ci piacciono, le conversazioni a basso voltaggio, focalizzate su fatti e oggetti, il coinvolgimento relazionale domestico, ci richiede a noi uomini un certo carico cognitivo, no? E fatichiamo a gestirlo a lungo. E quindi, da questa indagine statistica condotta dall'agenzia britannica Ladbrokes, dice che abbiamo un cronometro di una soglia di attenzione con il partner, il timer scade dopo 6 minuti, mentre con gli amici, davanti a una birra, la resistenza raddoppia, superando i 15 minuti. Quindi questo cosa ci insegna, care donne, che se volete parlarci di qualcosa di serio dovete portarci un amico e una birra, a quel punto avrete la nostra attenzione. Poi ovviamente riguarda anche i temi, perché comunque se ci butti dentro un po' di sport, motori e tecnologia rimaniamo vigile, quindi potreste inserire ogni tanto, no, magari parlate del cosa fare nel weekend, gara di macchine, moto, motore, e noi ci ripigliamo. Ma io non so chi l'ha scritta sta fesseria, comunque se fosse vero, io adesso inizio a cronometrarmi dopo quanto mi perdo via quando mia moglie mi parla. 6 minuti. Oh mamma, mi sta venendo il dubbio. E se mi perdessi pure prima? Bah, lo scoprirò. Cosa ne pensate? 331 335 6565. Poveri uomini.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Welcome back carissimi, ben ritrovati a tutti quanti ad Energia Contagiosa. Continua il nostro viaggio a caccia dei migliori eventi per il fine settimana e riprendiamo dal Piemonte, esattamente da Genola, provincia di Cuneo, per poi spostarci a Costigliole d'Asti, provincia d'Asti. Ma partiamo da Genola. Allora, 53esima sagra delle quacquere. Ah, altra cosa tipica, quando dici una cosa e non sai bene che cos'è, ti alzino le mani, chissà sanno cosa sono le quacquere. Adesso ve lo dico io, è un dolce, è un dolce. Allora, innanzitutto siamo nel cuore del Piemonte, dove ovviamente le radici sono molto importanti, no? E qua vengono preparate queste quacquere, che sono dei biscotti friabili e profumati che rappresentano l'anima gastronomica di questo posto. Hanno una forma a cuore o a ferro di cavallo e devono il loro nome al termine dialettale quacquara, che significa maggiolino, ovvero il coleottero la cui sagra, ma ricorda giusto appunto questi biscotti. Si festeggia in concomitanza della festa padronale di San Marziano e durante questo periodo le famiglie locali si dedicano con passione alla preparazione di questo impasto, no? Seguendo ricette segrete che vengono tramandate di madre in figlia. Gli ingredienti sono pochi e semplici: farina, burro, zucchero, uova, scorza di limone e in alcune varianti c'è l'aggiunta di mandorle o noccioli di pesca finemente tritati. Pensa un po', mai visto una roba del genere, i noccioli di pesca tritati, che conferiscono un aroma unico ai biscotti. Il momento culminante della sagra è la cottura delle quacquere nel forno comunale. Hai capito perché? È il luogo simbolo di condivisione e comunità. Gestito da volontari, il forno apre le sue porte alle famiglie che a turno cuociono i propri biscotti. Hai capito? Quindi durante la settimana preparano gli impasti e poi li vanno a cuocere tutti quanti insieme in questo rito collettivo che rafforza i legami sociali. Poi immaginate che profumo che c'è, chi deve essere nell'aria di biscotti. Vabbè, oltre a questo, una varietà di eventi collaterali, musica dal vivo, spettacoli folcloristici, raduni di auto d'epoca, momenti dedicati al volontariato, insomma tutti i momenti che arricchiscono l'evento. Quindi carissimi, se volete farvi questa esperienza sensoriale al sapore di biscotto, sento già fin da qua il profumo, 53esima sagra delle quacquere, Genola, provincia di Cuneo, e questa è una. Da qua però ci spostiamo e ce ne andiamo a Costigliole d'Asti, ovviamente provincia di Asti, dove si tiene questo fine settimana, sabato e domenica, la sagra dell'Articiocche. Cusalè. Allora, rende omaggio al carciofo. Hai capito? Ingrediente ovviamente semplice ma prezioso della cucina piemontese, coltivato nelle colline circostanti. Il carciofo viene proposto in numerose preparazioni che ne valorizzano il gusto delicato e la versatilità. Piatti più tradizionali alle ricette rivisitate. Le vie del paese si animano con stand gastronomici, mercatini e momenti di intrattenimento che creano una bella atmosfera. È un'occasione per celebrare stagionalità, lavoro agricolo, cultura gastronomica locale, insomma una classica sagra che ben rappresenta tutto il loro lavoro. Sabato, prodotti del territorio bistica per le vie del centro, poi c'è la cena di Articiocche con i piatti insomma dedicati, poi domenica ancora riapre il mercato, nel pomeriggio c'è la sfilata del complesso bandistico costigliolese e l'esibizione degli alfieri, sbandieratori e musici, e poi ancora il pranzo durante la domenica. Molto bene cari, questo è il programma di queste due belle feste che vi ribadisco: 53esima sagra delle quacquere, Genola, provincia di Cuneo, e sagra dell'Articiocche, Castiglione d'Asti, provincia di Asti, dedicata al carciofo e ai sapori tipici del Piemonte. Buon appetito, buon appetito, ma che ve lo dico a fare, già apparecchiato dovete solo andarci.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Radio Liscio è un turbinio che non si ferma mai, dalle crociere addirittura, alle quali prenderemo parte insieme alle nostre orchestre. Vi invitiamo ad andare sul sito Viaggi Cultura per scoprire tutti i programmi e tutte le tappe, tutte le band che verranno con voi, fino alla Radio Liscio Summer Tour in partenza per questa stagione estiva. Vi veniamo a trovare nei vostri comuni e vi portiamo in televisione e su Prima Antenna in tutto il Piemonte e Liguria, ma anche in Lombardia, comprese poi Parma e Piacenza, grazie all'emissione di Studio 1. Insomma, una grande festa che continua ogni giorno. E per rimanere aggiornati su tutto questo dovete per forza andare sui nostri social network. Cercateci Radio Liscio, Instagram, Facebook, YouTube. Siamo ovunque, un cuoricino, e ci portate sempre con voi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Salgono a 6 le persone sotto osservazione in Italia per antivirus. Gli ultimi casi, un turista britannico e una turista argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Rintracciato a Milano e messo in quarantena all'ospedale Sacco un turista britannico che ha viaggiato sul volo St. Helena a Johannesburg, su cui si trovava la donna olandese poi deceduta. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per precauzione è stato ospitato al Sacco anche un suo compagno di viaggio. Test per antivirus anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e ricoverata poi a Messina per polmonite. Il campione è stato trasportato allo Spallanzani di Roma, dove sono attesi anche i campioni del 25enne di Reggio Calabria, uno dei due marittimi messi in quarantena. In Italia sono in tutto 4 le persone legate al volo KLM e monitorate. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci:
3: non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo, voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
2: Intanto le autorità della MV Ondius diretta nei Paesi Bassi riferiscono che sono asintomatiche le 27 persone rimaste a bordo, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. In gravi condizioni invece l'ex passeggera francese, ora ricoverata a Parigi.
1: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Donald Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no, ha aggiunto il presidente americano, negando poi di aver mai avuto problemi con la Cina. Paura rientrata, sono state ritrovate, sono in buone condizioni le 4 ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino. A confermarlo il soccorso alpino che ha partecipato alle ricerche. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Tennis, Grande Italia, gli internazionali di Roma, Sinner vince il derby con Pellegrino e vola ai quarti, dove approda anche Darderi, che elimina il numero 3 del mondo, Zverev. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Uno sa solo vincere e mette fine a una favola, uno regala una sorpresa a se stesso e al pubblico. In delirio, uno saluta mestamente il torneo. Il primo, in ogni senso, Jannik Sinner, avanza sicuro sulla terra rossa del foro, miete avversari e aggiorna record. Eguaglia Djokovic a 31 match vinti di fila nei Masters 1000. L'ultima vittima è Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese chiude la sua favola romana con una prestazione d'applausi, un balzo in classifica di 29 posizioni, ma il tabellino dice 6-2-6-3 per Sinner, che nei quarti trova Rublev. La sorpresa arriva da Luciano Darderi, che fa esplodere la MVP Paribas Arena dopo una battaglia di 2 ore e mezza con Zverev, il numero 3 del mondo, domina il primo set, spreca match point nel secondo che perde al tie break, crolla nel terzo, chiuso 6-0 dall'azzurro che per la prima volta in carriera batte un top 10. Esce invece dalla top 10 Lorenzo Musetti, in campo con un problema alla coscia, crolla 6-3-6-1 con Rud ed è anche in dubbio per il Roland Garros.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Welcome back on air, ben ritrovati a tutti carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Comincia la nostra seconda ora di energia contagiosa. Allora, il nostro viaggio continua, tra un pochino ci recheremo verso le ultime tre tappe, tutte in Veneto, del nostro viaggio di oggi che ci porta verso il fine settimana. Ma prima vi parlo del nuovo report dell'Istat dal titolo La salute, una conquista da difendere, che ci parla di fondo di come cambiano le cose nella mortalità in Italia. Ecco qua, l'età media della popolazione italiana è in costante aumento, questo lo sapevamo, è un dato che si conferma anche dall'anno scorso, già cresceva. L'età media della morte è di 81,6 anni per gli uomini e 86,3 per le donne, che comunque risultano sempre un po' più longeve. La regione dove si vive di più, i luoghi più longevi, avrei detto la Sardegna, e invece no, le Marche guida la classifica aggiudicandosi il primo posto con un'età media pari a 86,1. Medaglia d'argento per l'Umbria, che vanta un'aspettativa di vita di 85,9 anni, e al terzo posto c'è il Molise con un'età media di 85,7 anni. Avrei detto la Sardegna invece, perché la Sardegna ci sono sempre quelle famiglie di quelle persone vissuti fino a tutta la famiglia fino a 120-130 anni. Vabbè, comunque, il podio è interamente occupato da regioni del centro Italia. Fanalino di coda è la Campania, con un'età media di sopravvivenza pari a 81,9. All'ultimo posto della classifica, niente meno. Diciamo poi le regioni del nord, più o meno nella media. Hai capito? Bravi marchigiani! E chissà che cosa c'è, qual è il segreto per vivere così a lungo? Si vive bene, c'è il mare, l'aria buona, si mangia bene, forse sta tutto lì, no? Cioè, c'è anche tanta tradizione locale, anche quella aiuta. E vabbè, capito? Per vivere di più, tutti nelle Marche.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci on air, hanno scritto al 331-335-6565 proprio dalle Marche, che un attimo fa dicevamo essere la regione più longeva. Ci scrive Lucilla da Apecchio, sono andato a cercarmi dov'è, in provincia di Pesaro Urbino, e dice: nonna Pia 102 anni tra un mese, hai capito come si vive a lungo qua? Infatti, tanti auguri nonna Pia, tanti cari auguri da tutti noi di Radio Lì. Vedi, le Marche sono forti, si vive bene, si sta bene. Va bene cari, non andiamo nelle Marche ma andiamo adesso nel Veneto, perché devo parlarvi di tre sagre che prendono vita in questo fine settimana. La prima è la sagra della Bondola, che arriva al suo ultimo weekend. Poi ce ne andiamo, qui siamo a Torre Belvicino, provincia di Vicenza. Poi ce ne andiamo alla festa dell'asparago di Badoere, IGP e della Fragola. Qui siamo in una frazione di Scorzè, in provincia di Venezia, e poi ce ne andiamo alla 15ª festa dei Bisi de Pozzolo a Villaga, di nuovo in provincia di Vicenza. Allora, cominciamo con la prima, che è la sagra della Bondola. Siamo in questa Torre Belvicino e il prodotto tipico è appunto questa Bondola, che è un insaccato, no? Costituito da carne suina salata e pressata, che assume una forma tondeggiante al termine della lavorazione, un bello gnocchetto. Il prodotto di denominazione Deco viene consumato dopo una lenta cottura in acqua, è servito accompagnato da un contorno di crauti o fagioli e polenta. Un po' ricorda il cotechino, infatti. La manifestazione organizzata dalla Proloco vanta il supporto di un numero cospicuo di volontari. La sagra nasce nel 1970 per celebrare appunto la Bondola, o Bondiola, perché si può dire in tutti e due i nomi. Beh, un bel programmino, una bella festa che prevede, a partire da venerdì, gli stand che aprono alle 19, poi il DJ set serale, poi idem sabato, si apre alle 18, poi serata DJ set, e domenica c'è anche un bel percorso panoramico con guida alle 8 del mattino, la Valle Ograin e bike, che si può fare un bel giro diretto, poi apertura degli stand, raduno automoto d'epoca, si mangia, serata di musica, insomma tutto quel che serve. Torre Belvicino, Bondola è il prodotto tipico, sagra della Bondola. Va bene, da qua ci spostiamo, andiamo in quel di Gardigiano per la 48ª festa dell'asparago di Badoere, IGP e della Fragola. Anche questi due prodotti tipici del territorio, l'asparago bianco di Badoere, noto per un sapore delicato e una consistenza tenera, mentre la fragola è apprezzata, leggo, per dolcezza e freschezza. Prodotti protagonisti di tante ricette, come il risotto con gli asparagi o alle fragole, hai capito? La festa fa parte anche della rassegna Germogli di Primavera, dedicata all'asparago di Cimaldolmo e Badoere IGP, ha una lunga tradizione che parte dal 1975. Bravi anche voi, bravi bravi. E concludiamo con la festa dei Bisi de Pozzolo. Qua siamo a Villaga, aspetta che vi dico esattamente dov'è. Sì, Villaga, provincia di Vicenza. Ah, quella di prima era Gardigiano, che è una frazione di Scorzè in provincia di Venezia, quella dell'asparago di Badoere. Invece adesso ce ne andiamo alla festa dei Bisi de Pozzolo, Villaga, provincia di Vicenza, e il prodotto che viene celebrato sono i piselli locali, apprezzati per il loro sapore dolce e unico, coltivati sui soleggiati terrazzamenti dei colli berici, hai capito? È una festa che si tiene tutte le primavere. Tra le varie cose da mangiare, fettuccine spadellate con bisi, maccheroni con bisi, grigliata e sottofiletto, galletto ai ferri con un bel contorno di bisi, cotechino con bisi, baccalà, fagioli con patatine fritte, dolci vari, un bel programmino, serate musicali con karaoke, DJ set, si mangia venerdì, sabato e domenica, insomma, bello bello anche questo. Allora, rivediamoli tutti e tre, rapidi rapidi: sagra della Bondola, Torre Belvicino, provincia di Vicenza, poi 48ª festa dell'asparago di Badoere IGP e della Fragola a Gardigiano, frazione Scorzè, provincia di Venezia, e 15ª festa dei Bisi de Pozzolo, Villaga, provincia di Vicenza. E uno via l'altro, io ho già l'acquolina in bocca.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Ieri eccoci insieme carissimi, ben risintonizzati, questo mercoledì corre veloce, ci vorrebbe un semaforo che diventi giallo per rallentarlo, magari rosso per fermarlo, invece no, il semaforo del futuro, tutto sto gancio per di sta cosa, potrebbe avere un quarto colore, il bianco, una novità della mobilità stradale del futuro che è legata alle infrastrutture e ai veicoli intelligenti, hai capito? Mi piaceva questa notizia per andare a chiudere in leggerezza con una curiosità un po' futuristica. Allora, un'idea che nasce in realtà nel 2023 da questo studio statunitense della North Carolina State University, che ha lo scopo di efficientare la circolazione stradale agli incroci. Questo significa rallentare il traffico migliorando la sicurezza, no? Però questo tipo di semaforo a quattro colori, quindi rosso, giallo, verde e bianco, ecco qua, sarebbe installato nelle cosiddette smart roads, cioè quelle arterie stradali dotati di sistemi di comunicazione e connessione con i veicoli e altri servizi. Sapete, questa strada del futuro, no? Immaginate con le auto che guidano da sole, magari in questa monocorsia loro dedicata con questo semaforo bianco. E appunto il bianco servirebbe a organizzare i veicoli smart, il loro passaggio, a coordinarli attraverso gli incroci e insomma tutto quanto per far andare le auto intelligenti, no? Cioè, allora praticamente in questo futuro che si sta dipingendo, quelle cose che vedevamo nei film degli anni 90, diciamo sì, è impossibile, le macchine che vanno da soli, i robot che ti fanno i lavori in casa, ne ho visto uno cinese pazzesco che proprio fa tutto, cioè nonostante sia molto macchinoso, no? Non sembra un umanoide, però fa un sacco di cose, prepara il caffè, mette a posto la casa, pulisce, veramente fenomenale. Tra un po' ci troveremo tutti quanti qua con le auto che vanno da sole e i robot che ci tengono in ordine la casa, e noi che faremo? Speriamo di avere ancora un lavoro per mantenerla tutta sta roba elettronica. Va bene cari, a tra poco che ci rivediamo tutte le tappe di oggi.

Oh, ma quanto mi piacciono le canzoni che passano per di qua sulle frequenze di Radio Liscio. Carissimi, ben risintonizzati ad energia contagiosa. Qua però siamo addirittura d'arrivo per oggi. E allora, se vi siete appena collegati, è il momento buono, perché andiamo a rivedere tutti gli eventi che vi ho raccontato in questa giornata e che comunque ritrovate sulla nostra app di Radio Liscio. Se la scaricate, è gratuita su tutti gli store, c'è il podcast con anche tutto il tempo libero che vi racconto. Quindi insomma, lì sopra c'è tutto. Però detto questo, ci facciamo un riassuntino veloce perché abbiamo visto tante belle feste in questa giornata, a partire dalla festa del limone a Monte Rosso al Mare, provincia di La Spezia, posto delizioso, tutta la cittadina allestita con i balconi coi limoni, fiori, cosucce carine in giro da mangiare, ovviamente street food, molto molto bello. Festa del limone in un panorama delle Cinque Terre stupendo, Monte Rosso al Mare. Poi da lì ci siamo spostati, siamo andati in Piemonte, prima alla Sagra delle Quacquere, che si tiene a Genola in provincia di Cuneo, questo biscottino dolce molto gustoso. E poi siamo andati alla Sagra Articiocche a Costigliole d'Asti, in provincia di Asti ovviamente. Questa è dedicata al carciofo, che viene preparato un po' in tutti i modi, insomma una bella festa anche questa, popolare come piace a me. E poi per concludere, proprio poco fa, un trittico di feste in Veneto, partendo da Torre Belvicino, provincia di Vicenza, la Sagra della Bondola, questo insaccato che viene cotto nell'acqua e viene servito con la polenta, tutta un'altra serie di cose molto gustose, che sarà protagonista appunto a questa Torre Belvicino. Poi 48esima festa dell'asparago di Bardone IGP, molto delicato, dolce, e della fragola. Qui siamo a Gardigiano, frazione di Scorzè, in provincia di Venezia. Anche in questo caso due prodotti che vengono preparati, soprattutto il risotto agli asparagi e il risotto alla fragola, dicono essere imperdibili. E poi 15esima festa dei Biside Pozzolo a Villaga, provincia di Vicenza, torniamo ancora un attimo lì, e questa festa dei Biside Pozzolo sono i piselli che vengono preparati in tanti modi differenti. Wow, un weekend fenomenale quello che si sta delineando un giorno dopo l'altro. Venerdì poi nella puntata di fine settimana rivediamo tutti quanti gli eventi insieme, ma tra domani e dopodomani ne arriveranno ancora molti. Molto bene cari, dai, ormai siamo agli sgoccioli, sentiamoci ancora un po' di musica e poi vi aspetto qua che ci salutiamo, perché anche per oggi si è fatta una certa.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Allora carissimi, anche per oggi è tutto. Grazie mille dal sottoscritto, il vostro Alessio Molla, Alo fa cose su Instagram, e anche dal nostro Max Quarti in regia, che come sempre ha scandito i tempi anche musicali della nostra puntata. Spero vi siate divertiti. Qua l'appuntamento ovviamente è per domani, come sempre dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16 sulle frequenze di Radio Liscio. Noi vi aspettiamo, mi raccomando, come sempre, con tutti quanti i vostri messaggi anche sulle nostre pagine social, sempre operativi pure lì, dove trovate anche tra l'altro tutte le varie iniziative che prendono vita qua, tra le crociere, le vacanze con le orchestre, e poi il Radio Liscio Summer Tour, e poi le dirette televisive, le serate alla Peschiera di Valdengo. Non ci si annoia mai da queste parti. Grazie a tutti quanti di far parte di questo mondo, e anzi, ditelo ai vostri amici: Radio Liscio, la radio che prima non c'era, ma adesso c'è, e quindi ascoltatevela e godetevela. Ciao cari, ci vediamo domani, un bacio.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme ad un suo compagno di viaggio. Il turista si trovava sul volo St. Helena Johannesburg, su cui viaggiava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani di Roma arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale occorre verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. L'OMS intanto fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla nave da crociera Onius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Donald Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. È la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017. Al centro dei colloqui tutti i principali dossier internazionali, a partire dal conflitto in Iran, ma anche la sicurezza nucleare, il commercio, la guerra dei dazi, oltre a Taiwan. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire il presidente americano, che rilancia: con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no. Poi un nuovo attacco ai media: chi dice che Teheran sta vincendo è un traditore e un codardo. Resta lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Dopo ore di ricerche sono state ritrovate, stanno bene, le quattro ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino mentre facevano trekking. La conferma arriva dal soccorso alpino. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona, che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Calcio in chiusura, Lazio ed Inter si sfidano questa sera nella finale di Coppa Italia. Tra i nerazzurri verso il recupero Thuram, a centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno simpatici italiani, che ne dite di un'ora di brani del passato, i grandi successi delle orchestre da ballo di tutti i tempi? Oggi iniziamo con due brani di Michele Rodella, Croce di Oro, un classico, e 100 rose rosse. Buon ascolto!

100 rose rosse era Michele Rodella. Arriva Paolo Bertoli, Scendi in pista, la sigla che sta a significare l'inizio di una serata nelle sale da ballo, e a seguire Vecchie serenate.

Era Amore esagerato, l'orchestra Le nostre valli, ed ora un richiestissimo Franco Bastelli con due pezzi in sequenza, Bella la vita e Dedicato alla luna.

Dedicato alla luna era Franco Bastelli, questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, un'ora con i classici del passato e i grandi successi delle orchestre di tutti i tempi. Arriva Raul Casadei, Sogno di Ferragosto e Amico Sole.

Era Madonnina dai Riccioli d'Oro, qui interpretata dall'Orchestra Bagutti. Arriva Tonia Todisco, Moglie e Voglie, e a seguire un valzer per te.

Era Tognato Disco, un valzer per te. Siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme con i simpatici italiani, i classici del passato, le più belle canzoni di tutti i tempi. E come chiudere in bellezza se non con un brano strumentale? E che brano, è Caminito, ce lo esegue Walter Losi. Grazie a tutti, a domani sempre qui su Radio Liscio.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il turista britannico di 60 anni sottoposto nella serata di ieri ai test è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. I due rintracciati a Milano sono in isolamento all'ospedale Sacco. Il turista britannico aveva preso il volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Si attendono dallo Spallanzani i risultati del test di una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. La donna, partita da una zona endemica il 30 aprile, è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Allo Spallanzani è arrivato anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento per aver avuto contatti sempre con la paziente olandese. Intanto l'OMS fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso l'Olanda. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Legge elettorale, ma soprattutto immigrazione e fine vita al centro del dibattito politico. Non sono certo che l'accordo con l'Italia sui centri per i rimpatri sarà esteso oltre il 2030, aveva affermato in una intervista il ministro degli esteri di Tirana, Osha, scatenando gli attacchi delle opposizioni. I centri in Albania sono il simbolo del fallimento del governo. Meloni chieda scusa agli italiani, puntano il dito da PD e più Europa, chiedendo alla Premier di riferire in Parlamento. Polemiche pretestuose, gli accordi rimangono la replica della maggioranza. Oggi pomeriggio intanto Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Question Time, risponderà alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni riunite congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che ha aggiunto: nessuna nostra nave sarà impegnata nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

0: Con Radio Liscio, con Prima Antenna, con Studio 1, con Teleantenna, tutta l'Italia sintonizzata per vivere questo mercoledì 13 di maggio. Siamo proprio a metà settimana, stiamo davvero per entrare nel vivo di questo weekend importante e parleremo delle date, ma siamo felici di stare insieme. Benvenuti in radio, in televisione, nei dispositivi mobili per vivere la melodia italiana con le canzoni da ballo contemporanee proposte dalle orchestre, con le canzoni che hanno accompagnato le nostre generazioni dalla silenziosa fino ai giorni nostri, e poi con il momento appunto acustico con la chitarra, con colei che fa nascere tante canzoni e continuerà a farlo, speriamo, anche se sta dirompendo un pochettino l'intelligenza artificiale e di conseguenza tante cose vengono fatte, nascono in due minuti e gli strumenti rimangono un po' nello sgabuzzino. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghi, alla regia, che ci guiderà anche oggi con la massima prudenza, con la cintura. Hai messo la cintura di sicurezza?
1: No.
0: A forma di nota musicale. E poi per chi volesse scriverci al 331 335 6565. Iniziamo subito con la prima carta. La prima generazione che viene a trovarci riguarda la generazione X e arriva una canzone bellissima, una canzone che è stata scritta da un altro punto di vista, dal punto di vista di un carcerato che guarda il di là del mare. Si è immedesimato Lucio Dalla in questa canzone e l'ha intitolata La casa in riva al mare. Vai Lucio.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

grande Lucio Dalla con questa canzone che ci riporta al 1971, appunto, il protagonista che è recluso ma la finestra della sua cella gli permette di vedere il mare e una casa bianca in fondo, e da lì nasce la storia di questo pensiero. Nel 71 ci fu fatto un cambiamento di costume, dove fu un anno di grande fermento perché le donne italiane in prima linea volevano, lottavano per i diritti e la legalizzazione della pillola contraccettiva, quindi dal 71. Mentre invece il 13 maggio di qualche annetto fa, o meglio di oggi, celebriamo la memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima, questa data che appunto commemora la prima apparizione della Madonna a tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, avvenuta proprio il 13 maggio del 1917 a Cova di Iria, vicino a Fatima in Portogallo. Quindi una giornata devota, una giornata di pensiero che ci fa appunto vivere meglio questo 13 di maggio. Poi arrivare al weekend, arrivano le dirette dalla Peschiera di Valdengo con Alex Biondi, protagonista il sabato. La domenica Sonia De Castelli, Marco Zeta con gli anni d'oro della musica da ballo e soprattutto con anche i 2 anni di Radio Liscio. Si farà festa, ci sarà casino, ci sarà il pranzo cantato, la possibilità di mangiare e ovviamente di cantare tra una portata e un'altra. E poi abbiamo davvero tante iniziative, e sperando che appunto ci torni un po' la voce. Ma va meglio, Marco, noti che va meglio di ieri, va ancora meglio dell'altro ieri, va ancora meglio di domenica. Cioè, per sabato e domenica siamo in piena forma, potremo urlare tantissimo canzoni ai 7:20 al posto che 4. Altra carta, altra canzone, arriva l'Orchestra Ballo Contemporanea, Marco il Clan, e rimaniamo in tema appunto con la Madonna di Fatima. Noi abbiamo la Madonnina degli Alpini. Prego, Marco.

la Madonnina dei Galpini, che salutiamo perché c'è stata appunto la donata a Genova in questi giorni, ne erano tantissimi, davvero una bella tradizione da portare sempre avanti, da ricordare, fa aggregazione e ci fa sentire uniti, ci fa sentire davvero italiani. Allora, altri fatti del 13 di maggio, vediamo se c'è qualcosa di particolare. In questa giornata è il compleanno di Stevie Wonder, quindi il grande personaggio e l'attore Robert Pattinson, che dovrebbe essere quello che ha fatto quel film che adesso mi sfugge il titolo in diretta, quello che erano un po' dei lupi che si trasformavano, mi sfugge il titolo, poi appena lanciano una canzone, Twilight, è vero, grazie alla regia che l'ha suggerito, era in inglese ovviamente, essendo a melodia italiana le cose inglesi non ci vengono in mente, abbiamo difficoltà, se fosse melodia inglese non parleremmo l'italiano. Altra canzone, arriva la canzone acustica, cosa ci cantiamo quest'oggi? Allora, prendendo spunto dalla casa in riva al mare, molti vanno magari più che altro nel fiume piuttosto che il mare, a cantare questa canzone.

Il pescatore, canzone di De André, che ci riporta indietro al 1967, che uscì nella versione dei 45 giri insieme al brano Marcia Nuziale, dedicata a coloro che si andavano a sposare. E dalla prima esistono davvero pochi esemplari di questo disco, in quanto la casa produttrice chiuse di lì a breve, quindi chi dovesse avere questo 45 giri lo tenga con cura, perché è davvero un qualcosa di raro, e le cose rare ovviamente acquisiscono maggiormente valore. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa con Orietta Berti. Rimaniamo nel mare, perché ogni tanto nel mare prendiamo la barca e possiamo dirlo: finché la barca va, lasciala andare. Orietta, a te la linea.

Siamo nel mare quest'oggi, se non facciamo venire voglia di andare in vacanza oggi con tutte canzoni dedicate al mare, La casa di Valmare, Finché la barca va, Dolce isola, e poi abbiamo appunto fatto anche Il pescatore. E sì, qualcuno secondo me sta già prenotando, sto già pensando di andare da qualche parte, magari nel weekend. Ma no, nel weekend bisogna andare il sabato alla Peschiera di Valdengo, poi ricordo anche uno spettacolo al Teatro Comunale di Cossato in provincia di Biella, l'Atmo in Turco, la partecipazione di Aido, la sfida tra la musica italiana e la musica straniera, dove il pubblico farà l'applausometro, e la serata è incentrata per sensibilizzare il tema della donazione di midollo osseo e la donazione di organi, cellule e tessuto. E sarà un momento bello perché ci saranno testimonianze vive, ci saranno medici, e si ha la possibilità di andare a conoscere queste tematiche, prendere consapevolezza e conoscenza che poi sono le chiavi per poter combattere queste problematiche. Quindi vi aspettiamo in tanti, ragazzi giovani di tutte le età, perché davvero a 360 gradi queste tematiche purtroppo ci toccano un pochettino tutti. Detto questo, andiamo subito con leggere qualche fatto della canzone che abbiamo ascoltato poc'anzi, Finché la barca va, il 70, e fu presentata al Disco per l'Estate, dove appunto divenne un tormentone spensierato ancora oggi quando Orietta Berti fa gli spettacoli. Questa è una di quelle canzoni che non manca mai ed è un inno alla rassegnazione attiva, invitando a non complicarsi la vita e accettare le cose che vanno bene. Quindi è una canzone che sembra leggera, semplice, ma all'interno ha un senso, un contenuto importante. Altra canzone che poi ci collegheremo con l'Arcologia del Liscio, che quest'oggi che viene a trovarci ogni qualvolta che raggiungiamo, diciamo, metà del nostro viaggio musicale, e andiamo a vivere dei video che sono davvero, che non ci sono in giro ma che abbiamo solamente noi, che fanno parte della storia della musica da ballo. Generazione Millennials, arriva il romantico Zucchero con Un diavolo in me. Ho acceso un diavolo in me. Fa così, sentiamo se fa così. Più o meno.

che ci dà la carica, l'energia, questo diavolo in me di zucchero da quel lontano 1989, la canzone che celebra l'impulso vitale e la libertà interiore, davvero un grande brano blues rock. E nell'89 esce un film al cinema che, lo diciamo per coloro che non l'hanno visto, di vederlo, perché è davvero un cult generazionale con un insegnamento all'interno del film stesso. Poi c'è la frase classica: oh capitano mio capitano, parliamo dell'attimo fuggente con il grande Robbie Williams, che personalmente lo considero il più bravo attore che abbiamo avuto negli ultimi anni per quanto riguarda il cinema a livello mondiale. Davvero un bel film, un professore che vuole insegnare al di là di quello che è un libro, uno studio classico, insegnare un pochettino la via, anticipare quelli che sono i tempi del mondo che verrà fuori, soprattutto quello di realizzare i propri sogni. Davvero un bel film, ed è arrivato il momento di collegarci con un altro bel film che è L'archeologia del liscio, e quest'oggi andiamo a gustarci Patrizia Ceccarelli, orchestra che fa parte della Romagna, una cantante che ha militato in tante formazioni importanti proprio della Romagna stessa, con la canzone intitolata Patti con la Y, attention s'il vous plaît, Patti con la Y finale all'archeologia del liscio.

Che bella questa polka, che è il ritmo più veloce per quanto riguarda il liscio classico, che abbiamo valse, mazurka, polka, tango, e la polka è proprio quella che ti fa smaltire tutto quanto. E ricordiamo l'appuntamento importantissimo di domenica, dove ci sarà il secondo anno di Radio Liscio, ci sarà Sonia De Castelli, ci sarà Marco Zeta, ci sarò io, ci sarà il Cinghia, ci sarà Ettore Andena, ci sarà Alessio Molla, tutti quanti riuniti per fare festa, per appunto celebrare i 2 anni di Radio Liscio, un viaggio bellissimo che stiamo vivendo intensamente insieme. Ci sarà il pranzo cantato e ci saranno davvero dei momenti molto belli e non si può mancare, quindi è proprio tassativo esserci, perché vi porterete a casa delle belle sensazioni e vi diremo un grazie con tutte le lettere maiuscole, perché davvero si sta creando un qualcosa di incredibile tutti insieme, perché non è soltanto un merito nostro ma è ovviamente più vostro, che continuate a dare linfa vitale alla musica da ballo, a spargerla, a parlarne, e soprattutto stiamo anche arrivando ai giovani, facendoci sentire, perché è davvero importante portare avanti le tradizioni, in quanto nelle tradizioni ritroviamo i valori, che sono un po' quelle che in questo momento c'è un po' di confusione a livello globale, ma sono quei cardini che ci porteranno avanti nel futuro. La parte saggia l'abbiamo detta, giusto Marco? Sei d'accordo? Ti ho visto molto perplesso. Canzone acustica, allora ci cantiamo una canzone che mi piacerebbe poi fare anche un videoclip, perché è una canzone nuova. E si intitola Lo hai detto tu e fa così.

Lo hai detto tu, una storia bella che è un tuffo nel passato con un pizzico di nostalgia, una storia che sicuramente in molti l'abbiamo vissuta. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione baby boomers. La notte è fatta per amare, lo ribadisco, la notte è fatta per amare. Neil Sedaka, a te la linea. Saggi non

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Vino rosso per noi, Paolo Bertoli, in questo 13 di maggio del 2026, in diretta direttissima. E il vino rosso fa bene, ovviamente con moderazione, non bisogna abusarne, però fa bene a livello di azione antiossidante per la parte circovascolare, quindi un po' di vino fa bene, poi ovviamente fa compagnia, di solito è appunto un bicchiere molto di amicizia, come appunto raccontava la canzone. Mentre invece La notte è fatta per amare, bella canzone di Neil Sedaka dal 1964, e andiamo a curiosare un qualche fatto, torniamo indietro nel tempo, così andiamo un po' anche a ricordare momenti di vita vissuta, e lo andiamo a fare raccontandolo alle nuove generazioni. Il boom della Vespa e delle Fiat 850, oggi di Vespa ne vediamo ancora, sono davvero dei mezzi che stanno acquistando un grande valore, ma le 850 non se ne vede tantissimo. Io ho un amico che personalmente ce l'ha, bianca, intatta, molto molto bella, e sono stati i momenti che hanno invaso le strade italiane, diventando il simbolo delle scampagnate domenicali, dove era una macchina con appunto le quattro porte, si stava comodi, era una sorta di salotto, quindi in 4-5 si stava davvero bene, ed è un fatto bello di ricordare con questa macchina, i finestrini a manovella e poi l'aria nei capelli. Vabbè, questa mi è scappata, potevo evitarla, l'aria nei capelli. Qualcuno può avere la fortuna di vivere questa esperienza che non ricordo più. Carta salvami tu, Generazione X, torna Loredana Bertè e rimaniamo con il mare. Non poteva mancare questa canzone quest'oggi, dopo La casa arriva al mare, Finché la barca va, Il pescatore, Il mare d'inverno, eccolo qua. Loredana, a te la linea.

Nessuna trascinarmi via, bellissima canzone di Loredana Bertè, canzone scritta, se non ricordo male, da Enrico Ruggeri. Andiamo a documentarci, sì, lo confermiamo per quanto riguarda il testo, mentre la musica Luigi Schiavone, grande chitarrista. Il mare d'inverno simboleggia un po' la solitudine, che è quella che abbiamo anche ascoltato prima con La notte è fatta per amare. E siamo ai saluti, mamma mia come passa in fretta il tempo, davvero quest'oggi è volata in un battibaleno, come possiamo dirlo un po' tutte le puntate. Dimmelo di italiana, quando si sta bene, quando ci divertiamo, quando ci sono belle canzoni e soprattutto quando si mescolano così genere, dove si vanno a sentire anche i sound di una volta con quelli un po' più attuali. Davvero è un viaggio bellissimo, ringraziando il nostro Marco Sasso del Dolcinghia. Vi salutiamo a tutti quanti all'ascolto in radio, in tutte le televisioni, in tutta Italia, in tutto il mondo. Ci salutiamo dandovi appuntamento a domani, torneremo puntuali, puntualissimi alla stessa ora. L'ultima carta che dedichiamo a coloro che quest'oggi festeggiano il compleanno, proprio in questo 13 di maggio, concludiamo con una canzone che fa venire fame. Arriva Maccheroni Bambo, scritta dal nostro Cinghia, Alex Biondi alla voce, e si va a mangiare e a ballare la canzone. Si può ballare e mangiare la canzone? Proviamoci, vediamo cosa succede.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata. Sarà l'arbitro guida a fischiare alle 21 nello Stadio Olimpico di Roma l'inizio della finale di Coppa Italia. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ma stasera sarà tutto diverso. C'è un trofeo in palio e la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, sottolineano i due capitani Zaccagni e Lautaro.
2: Me lo immagino da un po' la serata, me la immagino da quando stavamo tornando da Bergamo e quando i tifosi sono venuti a salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
3: Ci aspettiamo una partita diversa a quella di sabato, aggiungiamo che una finale, che c'è un trofeo da alzare, sarà anche un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
1: Il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20.45 e non domenica alle 12.30. Lo ha deciso il prefetto della capitale per motivi di ordine pubblico, vista la concomitanza domenica della finale degli internazionali di tennis. La Lega chiede di rivedere il provvedimento e minaccia ricorso al TAR. Sentivate degli internazionali d'Italia di tennis che vedono due azzurri allineati ai quarti di finale. Traguardo tagliato in scioltezza da Jannik Sinner. Il 6-2-6-3 nel derby con Andrea Pellegrino è il 31esimo match vinto di fila nei Masters 1000 dal numero 1 del mondo, che eguaglia il record di Djokovic. Prossimo avversario domani, Rublev. Scende invece in campo stasera contro il 19enne talento spagnolo Hodar, Luciano Darderi, carico dopo aver eliminato in 3 set il numero 3 del mondo, Zverev.
4: Tanta pressione addosso giocare qui, volevo dimostrare che comunque il gioco per poter fare una buona partita con Zverev, per fortuna sono riuscito a vincere, potevo anche perdere, però il livello c'è e questa è la cosa che vado più tranquillo, diciamo, perché sto giocando molto bene, quindi questa è la cosa più importante e sono più fiero di me stesso di aver continuato a lottare anche nel momento più difficile, quindi questa è la cosa che è più importante della partita.
1: Ciclismo Giro d'Italia, Giulio Ciccone è il nuovo leader della classifica generale, terzo sul traguardo di Cosenza nella tappa vinta dall'ecuadoriano Narvaez. Il 31enne abruzzese sfila la maglia rosa all'uruguaiano Silva. Oggi la quinta frazione, 203 km da Praia a Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

siamo in incomprensione e incompatibilità con il cinghia. Ciao bella gente! Sì, perché lui è... No, fermo, apro io il microfono. Va bene, apri, io ero già partito, bello carico. Ciao bella gente! No, sei chiuso! Perché il microfono me lo apre lui. No? Non, io sono un dipendente. A UFO è dipendente. E poi ancora prima mi fa... Siamo a pelo oggi, a pelo di cosa? A pelo di cosa? Alle 11:03 minuti era il collegamento, era pronto. Sarà una mattina ardua e perigliosa. Allora, oggi buon mercoledì 13 di maggio, quella fra un mese compio gli anni. E ho deciso che, siccome è una bella cifra rotonda, bella paccioccosa, deciderò cosa farò da grande fra un mese, c'è ancora un mese. Allora, oggi è il 13 di maggio, è il 133esimo giorno dell'anno, ne mancano 232 a fine anno ed è la Beata Vergine Maria di Fatima, perché il 13 di maggio è la data in cui apparve per la prima volta ai tre pastorelli di Fatima. Io a Fatima ci sono stato 4 volte. Ho fatto anche i 500 metri in ginocchio per raggiungere il punto dell'altare dove c'era proprio la roccia dove la Beata Vergine Maria apparve ai tre. L'ho fatta tutta, perché quando si arriva in un'atmosfera di questo genere bisogna viverla intensamente. È gigantesco Fatima, perché è uno spiazzo enorme con varie cappelle, vari punti in cui i differenti visitatori di differenti nazioni, perché ce ne sono migliaia tutti i giorni, possono dedicarsi a quello che a loro piace di più o che stimola di più un sentimento di pietà e raccoglimento. Molto bello, è in Portogallo, Fatima. Se vi capita potete andare, che tutti vanno sempre negli stessi, no? Fatima è anche bello da visitare, e poi soprattutto in questo periodo, primavera, autunno, è il periodo migliore per il Portogallo. Allora, è anche la giornata mondiale del malato. La giornata mondiale del malato in senso lato, cioè venne istituita da Giovanni Paolo II, il malato in genere. È giusto che abbia una giornata dedicata a sé e soprattutto in questo momento che cercano di reinstaurare il panico nella gente con questa storia dell'antivirus, che ogni tanto si vede che hanno finito i soldi che hanno guadagnato con i vaccini del Covid, allora adesso ci attaccano con l'antivirus. Va la faccia del cinghia, lui è un antivaccini convinto, per cui figurati, possiamo sollevare una polemica che la metà basta. Allora, siamo al primo brano di oggi. Domenica Hawaii, magari. Cosa fai domenica? Vado alle Hawaii, torno poi. Ma no, lunedì sono qui a lavorare, non c'è problema. C'è chi può. Domenica Hawaii, chi è quello che può? Matteo Bensi, è lui.

Domenica Hawaii con Matteo Bensi e chi era quella che era con lui? Mi sembrava la Sonia, no? Ah, sembra la Chiara Boscaro, ok. No, perché le conosce tutte. Il mio gossip man è il Cinghia, lui sa tutto di tutti nella cerchia delle cerchie. Allora, cominciano i messaggi, 331-335-6565, il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto direttamente con me tramite WhatsApp. Intanto, previsione del tempo, appena letto, attenzione, domani, venerdì, sabato, freddo, aria artica di maggio arriva addirittura, nevicate fino a 1800 metri e anche più sotto, soprattutto qui al nord, per cui io tanto ho già qui la legna fuori dalla veranda pronta per accendere la sera quando guardo. Ieri sera ho visto un bel film, Hail Mary, la missione con Ryan Gosling, mi è piaciuto, perché tutte le sere io un filmino me lo digerisco, e però col caminetto acceso e non mi frega più, data anche una questione di età, di cartilagini, di ossa, di la copertina non basta neanche, addirittura danno tra sabato e domenica di notte 6-7 gradi qui nel profondo nord-ovest, ritorniamo praticamente all'inverno. Poi da martedì prossimo, mercoledì prossimo, quindi da fra una settimana, riparte la primavera in modo arioso.

caldo in modo bello caldo, cioè riprende le sue temperature e ci addentreremo, ci incammineremo decisamente verso l'estate. Edre, sei bravissimo, è un piacere ascoltarti, ciao Adele. Ma grazie Adele, io non è che faccio fatica, sono io, sono me stesso e basta. Un saluto a Wilmer e a Ettore da Milena di Spoleto. Poi buongiorno a tutti da Margherita di Genova, ciao Margherita, lei c'è tutti i giorni. Ciao Ettore, ciao Cinghia, complimenti. Paolo da Genova, mi fate sentire Till, canzone di Tom Johnson. Non la faceva anche la Caterina Valente? Va bene, un saluto di cuore Paolo. Buongiorno a tutti, ah ecco quello che cerca sempre di metterci in difficoltà. Potrei ascoltare gli Sweet con Love is like oxygen. L'amore è come l'ossigeno. Cinghia, grazie Ettore Cinghia, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Puoi metterci in difficoltà finché vuoi. Il Cinghia ha l'intelligenza artificiale ed è un fanatico dell'intelligenza artificiale, per cui in grado di trovare pressoché tutto. Ciao anche oggi da Max di Albenga. Ciao Max, ciao Ettore, a tutti gli ascoltatori, Graziella Verniasco. Buongiorno Ettore, oggi ti chiedo di dedicarmi il tuo primo vinile di Casa Andenna, perché devo festeggiare. Ieri Risorse Umane mi ha comunicato che dal 1 luglio posso dedicare tutta la giornata a me stesso. Vado in pensione, Giancarlo D'Alesa. Bravo per l'applauso. Questo dal 1 di luglio. Quindi è ancora un mese e mezzo di, no, non chiamiamola sofferenza, ma è un traguardo verso il quale cerchi di arrivare. Bene, ciao, complimenti. Oltretutto tu che sei un affissionato di ufficiale di Radio Liscio e di Canzoni Senza Frontiere. Allora, intanto andiamo col primo cantagiro. Sì, beh, non ho sbagliato di molto. Il primo vintage di oggi, perché partecipò al cantagiro, ma non arrivò neanche nei tre del podio, ma poi ebbe un grande successo commerciale, risultando uno dei 30 più venduti di quell'anno. Siamo nel 1968, c'era un 23enne che cantava una canzone che si chiama Siesta. Se nel 68 era un 23enne, vuol dire che è un ragazzo del 45. Il suo nome, Bobby Solo.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Così, un jingle rapidissimo, non c'era, c'è. Domenica alla Peschiera di Valdengo festeggeremo i 2 anni di Radio Liscio. 2 anni! Possiamo mangiare di tutto. Abbiamo cominciato con il ciucciotto, il lattino buono, poi siamo passati alle pappine. Adesso mangiamo già, a 2 anni mangiamo già di tutto, abbiamo già i primi dentini che sono venuti fuori, e soprattutto ci ascoltiamo canzoni richieste in modo particolare da Firmino e Angela di Villardora, che ci hanno chiesto una canzone proprio caratteristica del Piemonte. Io me la ricordo perché quando andavo in colonia, io andavo in colonia a Vignone, che è sopra Intra, e ci sono andato per 3 anni là, 4, 5, 6 anni, perché mio nonno, la mia nonna, la mia mamma lavoravano tutti, per cui io d'estate all'epoca si andava in colonia, e quando ci facevano fare le passeggiate, che erano obbligatorie, oltre che gli esercizi fisici sul prato per mantenerci in forma, si doveva cantare, e allora le via di Vecchio Scarpone e di Piemontesina Bella. Allora, la piemontesina che mi è stata chiesta, e c'è anche un video storico che ha trovato il Cinghia, ci verrà cantata oggi da Lomar Codaz.

0: bellissima, piemontesina. Ok, Canzoni Senza Frontiere, Radio Liscio, Ballo Liscio e non solo, e quindi siamo andati anche sullo storico popolare. Che giovane che era l'Omar Codazzi qua, e questo è proprio un video storico. E che bella orchestra, due sax addirittura, era per Firmino e Angela di Villardora. Bene, siamo al secondo vintage di oggi. Buongiorno Ettore, vorrei dedicare se possibile la Mazzurca di Periferia a nonna Rina di San Giorgio, grazie mille e buona giornata. Ma la nonna Rina di San Giorgio già ci ascolta per i fatti suoi. Ah, c'è qualcuno che le scrive i messaggi, ok. Sì, no, perché ci sono quelle che sono belle vivaci, perché mi pare che nonna Rina abbia ben più di 90 anni, quindi che dice, no, io con quelle robe lì al telefono, con le cose che bisogna scrivere, fai tu, però ascoltare, ascolta volentieri. Buongiorno Ettore, credo oramai fermamente che Omar sia come Mina, fa diventare qualsiasi brano bello cantato da lui, o no, Siro, beh. Se facciamo una differenza di genere, lui è maschio, lei è femmina, però sì, è una caratteristica che possiamo prendere in considerazione. Stavo dicendo, secondo vintage di oggi ci è stato chiesto da Loretta ed è Vino Amaro. Venne nel 1972 interpretato da Gianni Nazzaro, ma l'aveva scritto lui, Lorenzo Pilat, che all'epoca si faceva chiamare sia Lorenzo Pilat quando cantava le sue canzoni, sia Pilade. Allora è stato richiesto nella versione di Pilade, quindi Vino Amaro del 1972 per Loretta, Pilade del 1000, un ragazzo del 38, ne fa 88 oggi, Lorenzo Pilat.
1: Non è nel tuo stile

Allora, 11:29 va bene. Non ho ancora salutato, ma sapete che ci arrivo, tutte le amiche e gli amici che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione, quindi quelli di Prima Antenna, canale 14 Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 del digitale terrestre in Liguria, gli amici di Studio 1 in Lombardia, che ieri abbiamo avuto dei problemi ma pare che stamattina siano risolti. Sto guardando il cinghia, fai segno di sì, pare di sì, è sempre ameboide quando risponde così. Studio 1 sul canale 95 in Lombardia e poi il network Teleantenna che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e nella provincia veneta di Belluno. Oh, intanto arriva una precisazione: nonna Rina ha 82 anni, scusa nonna Rina, te ne avevo dati più di 90, ma era così, andavo a memoria su uno dei messaggi scorsi, per cui mi ricordavo male. Sei quasi coscritta, siamo lì come età. Nonna Rina, 82 anni. Buongiorno Ettore, sono Etta da Torino. Mi metti Angelita Di Anzio? Me l'avevi già chiesta, Cinghia aveva mandato la versione spagnola, mi raccomando Cinghia, dice lei, la versione italiana, un abbraccio a tutti, grazie, va bene, vediamo se trova la versione italiana, e io so che c'è perché l'ho passata per una vita a Radio Monte Carlo. Allora, Simona 40 e Sara e il sogno mediterraneo in questa invocazione fatta a piene voci. Amami, amami. Magari anche meno rocca, ma potrebbe essere amami.

Ma capite che mi contesta anche le licenze poetiche delle canzoni in cinghia, perché le due qua, la Simona 40 e Sara, a un certo punto dicono come se c'è il sole, e lui subito come se ci fosse il sole. Allora almeno la grammatica nei testi è una licenza poetica, ne abbiamo sentite anche di peggio, cinghia. Ma come sei obtorto stamattina, ma hai dormito male, ma allora, su un po' di gioia di vivere, su. Adesso spero che ti venga lì il lillo, che così ti scalda e ti addolcisce. Perché quando lui ha il lillo sulle gambe, mentre fa la trasmissione, comunque il suo cagnolino lo addolcisce. Allora, siamo alle mani di un uomo, Enrica. Enrica ci ha chiesto questa canzone, Le mani di un uomo. Che se un uomo sa usare le mani con dovizia ed esperienza, effettivamente, come ci dice, come ci dicono il Pietro Galassi e il Matteo Tarantino, una donna, diciamo così, che può anche impazzire. Le mani di un uomo, la magia.

Vabbè, non è che l'ho capito molto questo videoclip, cioè qual è stata l'idea che ha voluto trasmettere anche il regista del videoclip, o gli stessi Pietro Galassi e Matteo Tarantino, i bambini, i prestigiatori, la mano di un uomo davanti all'altare. Non ho seguito tutta la metafora. Vabbè, fatti loro. 38-39, mamma mia, siamo perfino in orario. Siamo al terzo vintage di oggi. Un cantante che è morto purtroppo poco più di 2 mesi fa, ci cantava nel 1991 la storia di bellissima di 4 amici al bar che, tra le altre cose, Gino Paoli aveva comprato la licenza di quel bar, poi si ritrovava con altri 3 amici e lui rivelò nel 2019 chi erano questi altri 3 amici. Erano Giulio Frezza, suo amico dai tempi delle belle arti, il giornalista Arnaldo Bagnasco e niente popò sul Totò di meno che l'architetto Renzo Piano, scusate se ho detto poco. E con lui Gino Paoli erano i 4 amici al bar, che seduti al tavolo di questo bar si raccontano come sono passati 20-30 anni della loro vita, con come possono parlare 4 amici al bar davanti a un bicchiere mentre vivono di ricordi. 4 amici, 1991, Gino Paoli.

0: gran finale con Vasco Rossi. Va bene, era Quattro Amici del 1991, Gino Paoli. E adesso c'è il jingle. C'è il jingle o me lo mandi dopo? Ma lo mandi dopo, dai. Adesso,
1: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
0: Va bene, l'importante è essere coordinati. No, io gli ho detto manda il jingle, lui bravo, ha schiacciato il bottone, il jingle è partito, e questo vuol dire essere in sintonia. Stiamo, siccome so che va, no, mi metti le cose all'ultimo momento, ha sempre da brontolare, e allora gli dicevo no, vabbè, mandamelo dopo il Marco Z che sta per andare in onda, invece l'ha fatto partire. Ok, il jingle è andato. Allora, Marco Z ci sarà domenica 17 alla Peschiera Valdengo insieme alla Sonia De Castelli, quando festeggeremo domenica dalle 13 a tutto il pomeriggio il compleanno di Radio Liscio. E ci sarò anch'io. Poi ci sarà anche Wilmer, ci sarà l'Alessio Molla, ci sarà Genio, ci siamo tutti quelli che più o meno si danno da fare per questa radio. E ci sarà Marco Z, perché cosa succede? Che il pranzo è cantato, si mangia con i tavoli tutti sulla pista, attorno alla pista, finito di mangiare si comincia a ballare, chi vuol ballare per digerire, che aiuta, e magari anche per fare nuove conoscenze, chi lo sa. Tra le vigne e il silenzio.
2: Buonasera!
0: Ci sarà lui che suonerà anche questo.
2: Ciao ragazzi!

Olè, era Marco Z tra le vigne e il silenzio. Buongiorno Ettore, buon mercoledì. Grazie sempre per Musica Senza Frontiere, canzoni senza frontiere. Mi porta indietro ai miei migliori anni. Non conosco l'inglese. C'è un brano che amo. Lui dedicò a sua moglie, dolcissimo. E lo dedico a me stessa. Sì, ma dimmi chi è. Se mi dici chi è lui, Enza da Torino, possiamo trovare questo brano che lui dedicò a sua moglie, dolcissimo. Ma se no, sai quanti ce ne sono stati di brani dedicati alla moglie o all'amorosa? Buongiorno, grazie per la canzone che mi avete messo in onda, Enrica. Grazie Enrica, che hai ringraziato. Si trattava di Le mani di un uomo del Galassia del Tarantino di due canzoni fa. E adesso siamo ai vinili di Casandenna. Allora, c'è una richiesta ufficiale da parte di Giancarlo D'Alesa che vuole festeggiare. Ti chiedo di dedicarmi il tuo primo vinile di Casandenna perché devo festeggiare, perché ieri Risorse Umane mi ha comunicato che dal 1 luglio posso dedicare tutta la giornata a me stesso. Vado in pensione, sei un fortunato, eh? Non sono molti quelli che ormai dicono in futuro raggiungeranno la pensione. Ci sei, goditela. Allora, io avrei preferito dedicare il secondo vinile, che era più adatto a questo tuo stato di futuro neopensionato, ma tu mi hai detto il primo vinile voglio che sia dedicato a me. Benissimo, allora dedicato a Giancarlo D'Alesa, che andrà in pensione dal 1 di luglio, la 110ª canzone delle 200 più belle canzoni di tutti i tempi secondo la rivista Rolling Stone. È un brano del 1965, non so se sarai in grado di godertele, ma te lo auguro di tutto cuore, Giancarlo. California Girls, ragazze californiane dei Beach Boys. Parte calma, eh?

California Girls, che era la risposta americana ai Beatles nel 1965, e i Beatles si ritennero onorati e risposero in omaggio ai Beach Boys con Back in the USSR, che venne fuori subito dopo, per cui c'era questa bella risposta amichevole gli uni con gli altri. Era dedicata al neo futuro pensionato che si chiama Giancarlo D'Alesa. Intanto saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna che si staccano dalla nostra radio Liscio Visione alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che poi va avanti fino alle 13. Intanto c'è la Enza di Torino che scrive: che dovegna Ettore, Elvis the King, ieri, oggi, sempre, grazie. Ah, ecco, questo è il titolo della canzone, Grazie, oggi, sempre, dedicata da Elvis alla moglie, che trova dolcissima. Benissimo, concludiamo questa prima ora con Sorrido e canto. Che bella questa canzone, Sorrido e canto, una delle cose più belle che si possono fare per sentirsi di buon umore, sorridere e cantare, e magari anche ballare. L'orchestra di Franco Bagutti, vai!

0: l'orchestra di Franco Bagutti che conclude la prima ora di Canzoni Senza Frontiere, perché orbene siamo al din don din don din don din don din don in questo preciso istante. È mezzogiorno qui nel profondo nord-ovest, da dove vi sto trasmettendo dalla mia grotta, come la chiamano il mio ufficio i miei figli. E no, mia moglie ancora no, la chiama il tuo, lei è più decorosa, lo chiama, ma sempre qui chiuso nel tuo ufficio, mentre i figli dicono papà sei nella grotta. E va bene, adesso è il momento, come ad ogni capodora, delle reclame e delle news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la donna argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo calabrese in quarantena a casa. I test di questi ultimi due sono stati effettuati dallo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Italia, rassicura il Ministero della Salute. In Francia tutti e 22 i casi contatto della passeggera olandese poi deceduta sono attualmente ricoverati in ospedale. Lo ha fatto sapere questa mattina il Ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi. Giornata intensa sul fronte politico italiano. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Dalle 16.30 risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Fatte salve le decisioni del Parlamento, l'intervento ad Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato anche il ministro della difesa Guido Crosetto. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, 2 morti e diversi feriti per un raid di Mosca che nelle scorse ore ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih, altri 4 morti e 3 feriti anche nella regione di Dnipropetrovsk. L'esercito russo dal canto suo fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 286 droni di Kiev, che invece attacca. Mosca sta ritardando lo scambio di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato da Trump. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per una truffa da €500.000 di euro. 10 gli arresti nel blitz che ha scoperto una centrale telefonica nel cuore di Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: Quattro. Questa è Canzoni Senza Frontiere. Qui Scusate, ogni tanto in diretta succede, anzi fa ancora più diretta il colpo di tosse. Non vi dico altre cose, ma il colpo di tosse ci sta. Non ridere tu, che mi tocca sentire delle robe da quel microfono che ho sempre nelle orecchie del cinghia. Allora, dicevo, oggi mercoledì 13 maggio 2026 è il 133esimo giorno dell'anno, ne mancano 232 alla fine dell'anno. Si festeggia la Beata Vergine Maria di Fatima, perché il 13 di maggio del 1917 apparve ai tre pastorelli in Portogallo, a Fatima, posto immenso che oggi è diventato e visitato da milioni di persone tutti gli anni. È la giornata mondiale del malato, in senso lato. Il malato in senso lato vuol dire qualsiasi tipo di malattia colpisca il malato. Oggi il malato deve essere considerato con particolare attenzione. Avendo io un figlio medico che mi manda messaggi anche lui da quel di Siena, dall'ospedale universitario, mentre io sono in trasmissione, non ascolta. Una volta ascoltava, adesso lo impegnano in modo tale che non può più ascoltare, per cui ci mandiamo solo messaggi: come va, ciao, buon lavoro, quelle cose tra padre e figlio. Mentre il cinghia ha mollato Lillo, che gli è stato sulle ginocchia nell'ultima mezz'ora, e che lo ha confortato, difatti è diventato più bonario. Siamo al primo brano di questa seconda ora. Il cuore, ecco, parlando di malato, il cuore batterà e speriamo che batterà a lungo questo cuore, come ci dicono Rossella Ferrari e Casanova. Il cuore è importante che bum bum

che viene Giove, sta scrivendo un messaggio a mangiare, no, sto avvertendo la moglie che non è in cucina, a dire il vero, no, è un discorso tortuoso. Sto mandando un messaggio a mia figlia, che è qui a 20 metri, che avverta mia moglie, che è in fondo, perché è arrivato uno che deve fare dei lavori nel capannone, nel nostro allevamento, di avvertirla che viene il figlio più grande a mangiare a casa, che sta lavorando a casale, perché oggi i messaggi sono così. Una volta si gridava mamma, arriva Dario, nell'aia, adesso invece no, si manda il messaggio a una che dica a quell'altra di preoccuparsi, perché fra un'ora c'è qui il figlio grande e grosso a mangiare, quindi preparare qualche, butta la pasta Maria, insomma il discorso è di questo genere. Una richiesta molto particolare. Nella prima ora vi ho passato piemontesina, perché era richiesta fatta da Omar Codazzi. Adesso un'altra canzone di, diciamo così, popolare, nazional popolare, culturale, dialettale, ed è interpretata, intanto era stata richiesta da Nino di Cortemiglia, originario del Golfo Paradiso. Allora, lui voleva una canzone di Piero Parodi. Chi è stato Piero Parodi? Pietro Paolo Parodi nacque a Genova nel 1935, è morto a Genova nel 2022. È stato un cantante e compositore italiano di genere folk in lingua genovese. Allora, famosissimo, come De André, come Lauzi, come Paolo Villaggio, insomma, è stato al centro del rinnovamento del mondo dello spettacolo nel capoluogo ligure a cavallo degli anni 60 e 70. Addirittura nel 2010 venne fuori un bellissimo CD, e io devo averlo di là, che era l'ultimo dei Zenesi, l'ultimo dei genovesi, e lui cantava delle canzoni genovesi nel suo dialetto. Una in particolare è quella che mi è stata richiesta, che oggi mando, che è il quarto vintage di oggi, è La Rumenta. Cos'è La Rumenta? La Rumenta ormai ha travalicato il confine ligure ed è diventato un modo di dire la spazzatura in tutto il nord Italia. Ah, guarda quanta rumenta! Ma non pulisci tutta sta rumenta? Allora, La Rumenta di Piero Parodi per Nino di Cortemiglia. Vai, cinghia!

le trifele, lasci in tu sei in tu pelle, fu quinto breve, merda de can, schite de torture, cruste de pan, strassere tagi, creste ve in tragi, gosci de pullu, pape, cumulu, stelete simici, tra i se scende, strapunte sucide, uegi e svele.

sia un escarole, cassette maneghi de casserole, se o ti savate bocce da inguento, e recipetti con e tete drento, tutto mi trofi lo ancun bulò, galisci che navegaro in un già show, tappi de nata, scarpe quadrata, curveli e massi de fiori passi, più de fenugio, scima la pregio, tappi da bello.

Serci da testo e fiamanghile brutte de pesto, tocchi de lettera scritte ai galanti, porno riviste vite ressanti, scatole pillue, vece, siringhe, clisteri luridi per rete stringhe, magnate nischi appese da inciastro e san pedani trae de bibin. Cace da grilli, ratti e mandili, scatue sardegne, stecche e balene, punti qui denti, peteni senza, fiori in semenza, di aier un po', zio di peicale, scose, braghette, squisci d'anguria, fide, trenette, pirocunofoni, ventusa, usè, ogeli esotici, conduisci, alle che siamo popoli, alle la rimenta, sacrescian tu, salvatevi!

Piero Parodi è stato uno che ha venduto qualche cosa come 1,5 milioni di copie di suoi brani in genovese, 35 singoli e 16 album. E mi diceva un amico suo, quando io appunto commentavo a Radio Monte Carlo con un mio regista che si chiamava Jacques Nantes, che parlava molto bene il dialetto ligure, e appunto fu lui che mi disse: sai che se uno parla il dialetto ligure può fare tutta la costa del Mediterraneo, quindi Francia, Spagna, e poi passare lo stretto di Gibilterra, tutta la costa è sulla costa, farsi il Portogallo fino a Lisbona parlando il dialetto ligure. Io non ho mai verificato, non so se è vero, ma si viene capiti lungo tutta questa striscia di litorale di Italia, Francia, Spagna e Portogallo, parlando il dialetto ligure, perché pare che sia molto simile fino a Lisbona. Pensa a te, se qualcuno me lo conferma sarò contento. Allora, buongiorno Radio Liscio, chi è che manda il messaggio? Eccolo qui. Buongiorno Radio Liscio, complimenti per la trasmissione, vi seguo da 2 anni, wow! Vorrei dedicare il prossimo brano a mio figlio Eros. Sono Laura da Umbertide, in provincia di Perugia. Buona giornata. Allora, beh, sì, dedicato a tuo figlio ci sta. Ci sta, perché poi un figlio che si chiama Eros, con una canzone che è La terra dei baci, è una comunione perfetta. Roberta Cappelletti, Novella Vandi, Daniela Cavanna si sono messe in 3 per cantare La terra dei baci, poi si sono messe attorno a un tavolo e si sono dimenticate dei baci, si sono attaccate al vino e mollale. Vai!

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Una bella polca. La Rita Jessie, no, non lei, polca, la canzone è rispetto ed educazione. Siete sempre troppo maliziosi, rispetto.

ma com'è vero, ma com'è vera questa canzone, rispetto ed educazione. Una polca di Rita Jessi, siamo al secondo vinile di Casandin. Vedi Giancarlo D'Alesa, io ti avrei dedicato questa per festeggiare il tuo pensionamento dal primo di luglio, perché è proprio un grande classico, oltre ad essere la 109esima nella classifica delle 200 più belle canzoni di sempre della rivista Rolling Stone. Papa's got a brand new bag. Papà ha una borsa nuova di zecca. Cosa ci fa con una papà con una borsa nuova di zecca? Va in giro per il mondo. Si prende finalmente il meritato riposo. Io ho un'amica, la Wally Giambelli, che è rimasta vedova. Lei era la moglie di Renzo Villa, che è stato il fondatore di Telealto Milanese, di Antenna 3, e si vede che aveva voglia di andare in giro per il mondo. Probabilmente lui non la portava così lontano in giro per il mondo, e da quando è rimasta vedova è scatenata. Australia, Sud America, la settimana scorsa era a Cracovia e manda tutti questi messaggi sui social, no? Fa vedere a Cracovia, invita anche le amiche, si trovano, vanno. E io difatti gli ho mandato un messaggio: ma sei mai stata a Vidigulfo? Ah, Vidigulfo è in provincia di Pavia. E lei ha dovuto confessarmi che no, non c'è mai stata. Però Canada, Stati Uniti d'America, Australia, sempre in giro per il mondo in questo momento, scatenata. E il desiderio bello però questo di conoscere è una vita da pensionata fatta in un certo modo. Bene, Papa's got a brand new bag, papà ha una borsa nuova di zecca, è uno dei brani più classici del grande James Brown. È una veramente un peana al rhythm and blues, al funk. Quanto ha fatto ballare e quanti dischi ha venduto di questo brano. 1965, James Brown.

grande. Io andai a vederlo quando venne a Milano, 2 o 3 anni prima che morisse, all'Idroscalo di Milano, ed era come l'avete visto in questo filmato, chi l'ha visto nel filmato, comunque era ancora reattivo. La cosa anacronistica erano che tutti i fans, ho portato uno dei miei figli che da quella sera si è innamorato del rhythm and blues, infatti in macchina tutte chiavette con la musica di papà, quindi rhythm and blues, roba mia, anni 60-70, ma tutti quelli che erano lì a vedere lo spettacolo si aspettavano che facesse James Brown la spaccata, 70 anni rischiava di rimanere lì e poi dovevano tirarlo su con la gru, perché ormai la gente quando vede un'icona pensa che possa fare a qualsiasi età quello che faceva quando era giovane. No, gli anni passano anche per loro. Va bene, era Papa's Got a Brand New Bag. Papà ha una borsa nuova di zecca, 109esima nella classifica Rolling Stone delle 200 canzoni più belle di sempre, ed era James Brown, che si abbina benissimo con la Suonami Band, e subito dopo farò I Nati e i Morti. La Suonami Band con la Sofia nella sua Danza senza fine. Vai, scaldati il sangue, cinghia. A lui la Sofia.

Allora, che l'impegno di certe donzelle per mantenere una forma da palcoscenico, al di fuori del palcoscenico, deve mantenere un impegno non indifferente di palestra, attenzione a quello che mangi, perché sono in tante che vedo sono in formissima sulla scena, costa fatica anche quello. Allora, i nati e i morti di oggi. Il 13 di maggio del 1935, quindi oggi ha 91 anni, Luciano Benetton. Nel 1932 era nato il 13 di maggio Gianni Boncompagni. Nel 1809, il 13 di maggio, Giuseppe Giusti. Vostra eccellenza che mi sta in cagnesco per quei pochi scherzucci da dozzina e mica bella per antitedesco perché metto le birbe alla berlina, or senta il caso venuto di fresco, Sant'Ambrogio di Milano, Giuseppe Giusti, una volta quando le poesie bisognava studiare le memorie, 1809. Harvey Keitel, attore americano del 1939, anche lui oggi fa i suoi annetti. Robert Pattinson, vabbè, Twilight, quindi è il vampiro per eccellenza, è giovane, del 1986. Tony Renis, ciao Tony, l'ho conosciuto all'epoca, intervistato un sacco di volte, è uno dei cantanti che hanno portato in giro per il mondo e diffuso la bellezza della canzone italiana con la sua medica quando, è del 1938 Tony Renis, per cui ne fa anche lui 88 oggi. Richie Valens, sfortunatissimo, morto a 17 anni in un incidente aereo, 17 anni, era del 1941, quindi è morto nel 1958. E poi l'abbiamo passato ieri nei vinili di Casandenna, è del 1950, quindi oggi compie 76 anni Stevie Wonder. E i morti, uno un trombettista spettacoloso, ha vissuto in Italia e in un sacco di altre parti del mondo, soprattutto lui piaceva Amsterdam perché era eroinomane per 30 anni, Chet Baker, morto nel 1988, purtroppo per tutto quello che ha mandato giù, ma era negli anni 60, qui in Italia aveva un grande successo, e poi invece lo trovavano in giro a chiedere la carità per farsi una dose, vabbè. Uno dei miei idoli di gioventù in assoluto, uno dei miei attori preferiti, Gary Cooper, è morto nel 1961, mi ricordo quando venne in Italia ospite di Mario Riva al Musichiere, con Mario Riva che si accese una sigaretta, non si poteva fumare negli studi Rai, e gli disse: voglio vedere chi mi dice qualche cosa, sono qui con Gary Cooper, perché Gary Cooper era un fumatore anche lui. Va bene, Gary Cooper, Mezzogiorno di Fuoco, Il Sergente York, film spettacolari. E poi Doris Day, la prima grande fidanzatina d'America, che nacque come cantante, mi ricordo una sua canzone che aveva un successo mondiale, che era Ebb Tide, e poi invece diventò l'attrice prediletta per i film leggeri, in particolare con Rock Hudson, che a mia mamma anche lei era innamorata di Rock Hudson, questo maschio alto, bello, 1,96 m, eccetera, eccetera, e poi nel 1985 morì ammalato di AIDS perché non gli piacevano le signorine, ma gli piacevano i maschietti. Doris Day è morta nel 2019, pensa a te, ha più di 90 anni, e quindi grande anche lei. Finito. Allora, siamo al quinto vintage di oggi, per Max di Ozzano, me l'ha chiesta lui in provincia di Bologna, una canzone del 1995 che è probabilmente la più famosa di Luciano Ligabue, è tratta da un suo album che era Buon Compleanno Elvis,
era indeciso su quale singolo trarre da questo album, nel 1995 tirò fuori Certe Notti e, dichiarazione sua tra virgolette, Certe Notti è una canzone a cui sono grato e sarò sempiternamente grato, perché è stata la canzone che è più famosa, quella che l'ha lanciato sempiternamente, come dice lui. Ligabue, Certe Notti.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Sei partito già con Daniele Tarantino, ti ho detto vuole fare il cinecalendario e non mi ascolta, è impossibile andare avanti così, non si può, Daniele Tarantino, è impossibile, il cinghia è così, gli ho detto voglio fare il cinecalendario.

Impossibile era il Daniele Tarantino. Cinecalendario, qual è il film abbinato ad oggi 13 maggio, abbinato al 13 di maggio? Final Destination, un film del 2000, americano e canadese. Perché viene abbinato al 13 di maggio? Perché a un certo punto si legge sui biglietti d'aereo di alcuni interpreti alle 9:25 del 13 maggio del 2000, c'è scritto sul biglietto, e Alex Browning, che è l'interprete principale, e i suoi compagni di classe salgono a bordo del volo 180 destinazione Parigi. Prima del decollo Alex però ha una premonizione: l'aereo esploderà in volo, per cui viene preso dal panico, cerca di avvertire tutti, semina il panico, tanto che viene fatto scendere dall'aereo perché appunto sta dando fuori di matto. Allora, viene fatto scendere insieme da alcuni amici che credono nella sua visione, che dopo pochi minuti si avvera, cioè l'aereo parte, decola ed esplode in volo. Da lì succede un macello, perché la morte, carogna, decide di perseguire il suo progetto. Com'è che vi siete salvati voi? No, dovete morire tutti, e li fa morire a uno nel modo sempre più macabro, crudele, sadico ed incredibile. Pensate, questo film ha avuto ben 6 sequel, diventando sempre più macabro, sempre più improbabili le uccisioni di tutti quelli. Final Destination, abbinato al 13 di maggio, così come il Sesto Vintage di oggi partecipò ad un festival di Sanremo epico, quello del 1964, dove vinse la Gigliola Cinquetti con Non ho l'età. Se non ci fosse stata lei, quello che arrivò secondo, Bobby Solo con una lacrima sul viso, che però arrivò secondo realmente, però la giuria aveva deciso che quell'anno tutti quelli che arrivavano dietro la Cinquetti erano tutti secondi a pari merito. Non è vero, c'è una classifica ufficiale in funzione dei voti, io ce l'ho, e per esempio questa che vi faccio ascoltare ora arrivò settima quell'anno a Sanremo, ed era la mitica Ogni volta di Polanca, 1941, quindi 85 anni quest'anno. Questa canzone la cantò al Festival di Sanremo del 1964.

musica ogni volta. Accade oggi un 13 di maggio nel 1880 a Menlo Park nel New Jersey. Thomas Edison esegue il primo test di una ferrovia elettrica. Nel 1888, il 13 di maggio, il Brasile abolisce la schiavitù. Ce ne hanno messo. Nel 1909 parte da Piazzale Loreto a Milano il primo Giro d'Italia. Siamo in pieno svolgimento in questo periodo del Giro d'Italia. 8 tappe per 2448 chilometri, vuol dire che facciamo 300 chilometri a tappa all'epoca con le biciclette dell'epoca, che verrà vinto da Luigi Ganna. 1917, tre piccoli contadini riferiscono di aver visto la Beata Vergine Maria sopra un leccio a Cova da Iria, vicino a Fatima, in Portogallo. E il 13 maggio del 1950 a Silverstone, in Inghilterra, prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Ed infine 1981, il 13 di maggio, Mehmet Ali Asghar tenta di assassinare Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro a Roma. Sono passati 45 anni. Siamo all'ultimo brano. Oh, li ho passati tutti. Bellissimo, Zorba, la danza di Zorba, che ormai è praticamente l'inno greco per eccellenza, e ce la fa ascoltare Paolo Bagnasco. Vai con

0: messi in testa che dovevo impararlo. Non l'ho mai imparato, eh? Me l'ha fatto ballare, ci ho provato un sacco di volte, ma non l'ho mai imparato. Siamo arrivati in fondo, oggi termina Canzoni Senza Frontiere, appuntamento domani giovedì. Adesso c'è un bel sole, ma da domani farà freddissimo, prepariamoci. Da Ettore Andenna, grazie per l'ascolto, ciao Cinghia, sigla.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
6: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie, che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate.
5: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia: se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non

0: siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della Difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
1: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere.
0: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio. A contendersi la Coppa Italia nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Tennis internazionali d'Italia, dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev, Luciano Darderi torna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar. Domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

Alice Vignurca, se se lo merita l'applauso fateglielo, eh? Brava Vignurchetta. Molto carini, Miguelita, mia amor, vi porto con quelle schiste belle.

0: bella gente, grazie mille. Inizialmente facciamo le nostre canzoni degli ultimi dischi e poi facciamo tutte quelle che già ci state richiedendo, perché insomma voi sapete che noi abbiamo la fortuna di suonare e cantare anche le canzoni le più belle anche della musica da ballo. Più ti guardo, dai, che ci sono questi nuovi successi, la Begin, senti un po'.
1: Maurizio Medeo.

Guardavo qua. Gli uomini che urlano per me non mi era mai capitato. Bisognava andare alla peschiera. Guardali qua, guardali qua. Oh, anch'io ho i miei. Insomma, sono un pochino datati, ma mi sono di bocca buona anch'io, cioè non c'è problema, ragazzi. Ubriaca di te, vi do lo zuccherino con la nostra New York, così, chissà che si muova l'umore.

0: L'applauso solo se se lo merita, altrimenti buttate i pomodori. Pronti? Via!
1: Grazie!
0: Un grande piacere ricevere questi applausi. Elvis, tu lo sai che hai il compito di cantare questo bel brano targato a Ramazzotti, che non è quello dell'Amaro, è Eros.
2: Non chiedi libertà.
0: L'angelo disteso al sole.
2: Lo sai, non sono io.
0: Grandi ballabili italiani.

0: Leone, la voce del nostro Elvis. Sentiamo se vi è piaciuto con l'applauso, eh? Pronti, via!
1: Grazie!
2: Grazie.
0: Là, c'è stato un boato, non so se sono le mie fans club, le verginelle, là in fondo là, le ho viste, sono arrivate. Elvis, girettino di Fox per i nostri grandi ballerini e poi ovviamente il nostro buon liscio, siamo emiliani ogni tanto, anche quello, dai. Si va dal Fox, dai mo, via. Forza, peschiera.

suona, eh? Pronti? Via! Ma che ballerini questa sera, ragazzi, in una canuneda, eh? Complimenti. Gelosa, si balla la mazurka, dai mo!

Grazie. Grazie di vero cuore, vi portiamo al mare. Tanto vi ricordo, qui al palco abbiamo le magliette, abbiamo i CD, abbiamo le pennette, le chiavette, i CD, e i nostri Deplian anche della bella crociera che faremo a maggio, dal 16 al 23 di maggio vi porteremo in crociera, ci sono tutti i Deplian, non sono arrivati ancora i programmini nuovi, portate pazienza, ma se seguite i nostri social trovate tutte le date e anche la prossima volta che saremo in Peschiera dal nostro Joe e da Cici.

nuove canzoni. Grazie. Grazie. Prima del tango fatemi cantare questa, perché ho rivisto degli amici che da un po' che non vedevo, e questa per me è una cosa meravigliosa. 24 anni fa incominciavo a fare questo mestiere per scherzo, e la prima canzone che cantai in pubblico fu proprio quella che adesso vi canto, e con grande emozione, perché questa sera siamo veramente in tanti e non ci aspettavamo questa bella accoglienza. Mauro, me la introduce lei dolcemente? Senti, Mauro. Musichetta, eh? Pronti?

0: L'arrosto? O il cotechino? L'arrosto o il cotechino?
1: Qui ragazzi ci vuole il gran finale, quindi mi raccomando, vogliamo il vostro aiuto, eh?
2: C'è sempre fretta questi qua, cosa devo fare? Lo so.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di 3B Meteo. Nella giornata di giovedì il contesto continuerà ad essere instabile al centro-sud, con piogge e rovesci soprattutto sulla fascia adriatica, ma non solo. Fenomeni che poi coinvolgeranno maggiormente anche il nord Italia, piogge e rovesci sparsi, da segnalare anche dei temporali. Temperature massime su alcune zone in rialzo, ma con valori non oltre i 22-23 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno e ben ritrovati, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Al microfono il vostro Alessio Molla, in regia il nostro Max Quarti. Ci trovate entrambi sui social network, se vi fa piacere. E per oggi abbiamo apparecchiato un paio di orette molto carucce. Intanto tanta musica, come sempre, quella che scorre sulle frequenze di Radio Liscio, belle news curiose e ovviamente tanti eventi che ci portano verso il fine settimana. Oggi è la giornata mondiale dell'hummus. Sapete l'hummus di ceci? Quella salsetta un po' medio orientale a base appunto di ceci, tahina, leggo, succo di limone, olio evo, molto gustosa sulle fette di pane. È sempre un bel antipasto, non so perché gli dedichino una giornata mondiale, però se ce l'avete in casa oggi è il giorno giusto per darvi una bella passatina di hummus. Bene cari, e con questa fondamentale notizia andiamo ad avviare questa puntata di oggi di Energia Contagiosa. Un po' di musica e si parte.

In carrozza, welcome on board, nuova puntata di energia contagiosa, un paio di orette in mia compagnia per fare un bel viaggetto dell'Italia, caccia di feste, sagre ed eventi. Oggi cominciamo da Napoli perché è uscita questa classifica del Time Out che parla delle città più belle del mondo e Napoli è l'unica città italiana, assurdo, a ridicolo, all'interno di questa classifica, perché figurati se ci puoi mettere solo Napoli, ma ci devi mettere un'altra marea di splendide città in Italia. Comunque questo Time Out, rivista britannica, ha messo Napoli poi pure in giù, 33esimo posto, fai un po' te. Dominano le classifiche Melbourne, Shanghai ed Edimburgo, dentro anche Londra e New York, e nulla, l'Italia si becca questa posizione. Ovviamente è grande, come dire, grande importanza e rilevanza al cibo, tanti fattori ovviamente che incidono in questa cosa, non solo le bellezze artistiche, però l'Italia secondo me qualcosa in più meritava. Vabbè, d'altronde la classifica è britannica, e allora noi sfidiamo questa classifica facendogli vedere quante cose belle ci sono in Italia, tra cui le feste e le tradizioni, a partire dalla festa del limone che vi racconterò oggi. Si tiene a Monte Rosso al Mare, bellissimo, provincia di La Spezia, sulle Cinque Terre, posto meraviglioso. Poi ce ne andiamo alla Sagra delle Quacquere a Genola, in provincia di Cuneo, 53esima edizione. Poi la Sagra dell'Artichoc a Costigliole d'Asti, questa ovviamente in provincia di Asti, e concluderemo con un trittico in Veneto, due sagre in provincia di Vicenza, la Sagra della Bondola e la Festa dei Bisi de Pozzolo, e poi ancora la 48esima festa dell'Asparago di Badoere IGP e della Fragola, qua ce ne andiamo a Scorzè, in provincia di Venezia, esattamente a Gardigiano. Mamma mia, altro che, ma di che sta a parlare il Time Out? Ma guarda qua, Time Out, vieni a farti un giro sto weekend dalle nostre parti e rifai sta classifica, per piacere. A tra poco, caro. Prima tappa del nostro viaggio, si va al mare, a Monte Rosso al Mare, vi aspetto qua.

Eccoci qua, carissimi, ben ritrovati. Un po' di saluti alla cara Imma da Bari, che scrive al 331-335-6565. Dice che le teniamo tanta compagnia e mi fa tanto tanto piacere. E poi anche un po' di amici sulle nostre pagine Facebook. Buongiorno a tutti, guardate chi c'è qua oggi. Ah, c'è il Gio Fantini, il patron della peschiera. Ciao Gio, sempre sintonizzato. Poi c'è Vittorio, Leonardo, Michela, Diego, Vanna, Raffaele, Francesco, Enza. Ciao a tutti, cari. Buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, rieccoci qua tutti quanti insieme per la prima tappa del viaggio di oggi, che ci porta in quel di Monte Rosso al Mare. Siamo sulle Cinque Terre, posto meraviglioso per questo evento che si chiama Festa del Limone, che si svolge per tutto il fine settimana. E siamo ovviamente nelle Cinque Terre, un posto bellissimo con questa spiaggia che si estende per tutto il golfo, acque cristalline, uno dei posti più caratteristici della Riviera Ligure, sicuramente, circondata da una rigogliosa vegetazione, uliveti, vigneti, alberi di limoni. Ecco qua proprio loro, protagonisti e simboli di questa festa che si tiene giusto appunto a Monte Rosso. Sono un ingrediente fondamentale di molte specialità di Monte Rosso, come le acciughe marinate al succo di limone, il limoncino, la crema di limoni, la marmellata di limoni, la granita di limoni, il gelato, le torte. E durante la sagra la città viene addobbata con graziose decorazioni di limoni, gli stand dove i prodotti locali mostrano i loro prodotti sono allestiti lungo i vicoli del centro storico, e durante la manifestazione si può assaggiare, gustare anche tanti piatti a base di questo speciale frutto. Poi c'è la premiazione del concorso Il Limone Più Grande, la miglior vetrina decorata. Ci tengono molto, è una tradizione da queste parti. Ovviamente è tutto volto alla valorizzazione del limone di Monte Rosso al Mare, no? Un prodotto agricolo tipico del territorio. Dal 2019 è prodotto PAT, ovvero prodotto agroalimentare tradizionale, e insomma sui vari siti ci sono tutti gli elenchi dei produttori ufficiali, perché giustamente è una cosa molto importante. L'evento si anima grazie ai tre concorsi, come vi dicevo: il limone più grosso, la torta in limonosa e la vetrina più bella. Poi ci sono una serie di laboratori, quello degli occhiali dei Bescantà, poi la musica e insomma in giro per il borgo. E poi ogni carrugio è molto bello perché tutto è addobbato a festa, no? Sembra proprio di fare un salto nel tempo in una festa ligure, ti ricorda un po' gli anni 60, gli anni 70. Io quando vado in Liguria ho sempre questa percezione un po' di saltare un po' indietro nel tempo. E tra l'altro c'è anche una bella passeggiata enogastronomica fatta un po' per tutti, che si snoda attraverso le vie del borgo e vi porta per le goduriose tappe culinarie fino a un meraviglioso limoneto, ripercorrendo le orme del premio Nobel per la letteratura Eugenio Montale, che scrisse la celebre poesia I Limoni. Montale trascorse l'estate nella villa di famiglia Monte Rosso, che è proprio la tappa iniziale della camminata. Insomma, e proprio a questa figura è stata conferita la cittadinanza onoraria del borgo. Beh, insomma, un bel evento, no? Che profuma proprio d'estate, profuma di limoni. Quindi, insomma, questo fine settimana mettetelo a calendario. Magari siete in una tappa ligure, non potete proprio perdervi la festa del limone, Monte Rosso al Mare, provincia di La Spezia, Cinque Terre. Basta, non devo dire altro.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foody, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foody, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

E rieccoci insieme carissimi, ben risintonizzati ad Energia Contagiosa. Già rido perché ho davanti questa notizia che fa ridere di per sé, perché ci mette di fronte a tutto quello che siamo noi uomini. E il titolo è Uomini e Ascolto, perché lui si disconnette dopo solo 6 minuti. Capito? Che bestie semplici che siamo noi uomini. Abbiamo un'attenzione massima proprio, c'è proprio un limite di tempo. Anche se signore, questo articolo dice che c'è un modo per farci ascoltare, lo scopriamo insieme. Allora, la tecnica si chiama la tecnica del trailer, ovvero gli esperti suggeriscono di annunciare chiaramente lo scopo della conversazione, specificando che si tratta di uno sfogo di 10 minuti senza alcuna richiesta di soluzioni pratiche. Questa mossa serve a disinnescare l'ansia maschile di dover aggiustare le cose, permettendo al suo cervello di restare connesso molto più a lungo. Ma che cos'è sta roba? Vabbè, la dinamica psicologica è che chiama fixit mode. Secondo la psicologia comportamentale, l'uomo medio, ecco qua, lo scimmione, comunica con l'obiettivo inconscio di risolvere problemi. Quindi noi ci dicono qualcosa e quindi pensiamo che dobbiamo subito fare qualcosa per risolverlo, no? E quindi quando il racconto diventa un flusso puramente emotivo, il cervello percepisce un'inutilità pratica e si attiva il risparmio energetico. Ma non ce la posso fare, ma chi l'ha scritta sta cosa? Dice: a differenza delle chiacchiere tra amici, quelle ci piacciono, le conversazioni a basso voltaggio, focalizzate su fatti e oggetti, il coinvolgimento relazionale domestico, ci richiede a noi uomini un certo carico cognitivo, no? E fatichiamo a gestirlo a lungo. E quindi da questa indagine statistica condotta dall'agenzia britannica Ladbrokes, dice che abbiamo un cronometro di una soglia di attenzione con il partner, il timer scade dopo 6 minuti. Mentre con gli amici, davanti a una birra, la resistenza raddoppia, superando i 15 minuti. Quindi questo cosa ci insegna, care donne, che se volete parlarci di qualcosa di serio dovete portarci un amico e una birra, appunto avrete la nostra attenzione. Poi ovviamente riguarda anche i temi, perché comunque se ci butti dentro un po' di sport, motori e tecnologia rimaniamo vigile, quindi potreste inserire ogni tanto, no, magari parlate del cosa fare nel weekend, gara di macchine, moto, motore, e noi ci ripigliamo. Ma io non so chi l'ha scritta sta fesseria, comunque se fosse vero io adesso inizio a cronometrarmi dopo quanto mi perdo via quando mia moglie mi parla. 6 minuti. Oh mamma, mi sta venendo il dubbio, e se mi perdessi pure prima? Bah, lo scoprirò. Cosa ne pensate? 331 335 6565. Poveri uomini.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Welcome back carissimi, ben ritrovati a tutti quanti ad Energia Contagiosa. Continua il nostro viaggio a caccia dei migliori eventi per il fine settimana e riprendiamo dal Piemonte, esattamente da Genola, provincia di Cuneo, per poi spostarci a Costigliole d'Asti, provincia d'Asti. Ma partiamo da Genola. Allora, 53esima sagra delle quacquere. Ah, altra cosa tipica, quando dici una cosa e non sai bene che cos'è, ti alzino le mani, chi sanno cosa sono le quacquere. Adesso ve lo dico io, è un dolce, è un dolce. Allora, innanzitutto siamo nel cuore del Piemonte, dove ovviamente le radici sono molto importanti, no? E qua vengono preparate queste quacquere, che sono dei biscotti friabili e profumati che rappresentano l'anima gastronomica di questo posto. Hanno una forma a cuore o a ferro di cavallo e devono il loro nome al termine dialettale quacquara, che significa maggiolino, ovvero il coleottero la cui sagoma ricorda giusto appunto questi biscotti. Si festeggia in concomitanza della festa padronale di San Marziano e durante questo periodo le famiglie locali si dedicano con passione alla preparazione di questo impasto, no? Seguendo ricette segrete che vengono tramandate di madre in figlia. Gli ingredienti sono pochi e semplici: farina, burro, zucchero, uova, scorza di limone e in alcune varianti c'è l'aggiunta di mandorle o noccioli di pesca finemente tritati. Pensa un po', mai visto una roba del genere? I noccioli di pesca tritati, che conferiscono un aroma unico ai biscotti. Il momento culminante della sagra è la cottura delle quacquere nel forno comunale. Hai capito perché? È il luogo simbolo di condivisione e comunità. Gestito da volontari, il forno apre le sue porte alle famiglie che a turno cuociono i propri biscotti. Hai capito? Quindi durante la settimana preparano gli impasti e poi li vanno a cuocere tutti quanti insieme in questo rito collettivo che rafforza i legami sociali. Poi immaginate che profumo che c'è, che deve essere nell'aria di biscotti. Vabbè, oltre a questo, una varietà di eventi collaterali, musica dal vivo, spettacoli folcloristici, raduni di auto d'epoca, momenti dedicati al volontariato, insomma tutti i momenti che arricchiscono l'evento. Quindi carissimi, se volete farvi questa esperienza sensoriale al sapore di biscotto, sento già fin da qua il profumo, 53esima sagra delle quacquere, Genola, provincia di Cuneo, e questa è una. Da qua però ci spostiamo e ce ne andiamo a Costigliole d'Asti, ovviamente provincia di Asti, dove si tiene questo fine settimana, sabato e domenica, la sagra dell'Artichoc. Cusalè. Allora, rende omaggio al carciofo. Hai capito? Ingrediente ovviamente semplice ma prezioso della cucina piemontese, coltivato nelle colline circostanti. Il carciofo viene proposto in numerose preparazioni che ne valorizzano il gusto delicato e la versatilità. Piatti più tradizionali alle ricette rivisitate. Le vie del paese si animano con stand gastronomici, mercatini e momenti di intrattenimento che creano una bella atmosfera. È un'occasione per celebrare stagionalità, lavoro agricolo, cultura gastronomica locale, insomma una classica sagra che ben rappresenta tutto il loro lavoro. Sabato, prodotti del territorio e hobbistica per le vie del centro, poi c'è la cena di Artichoc con i piatti insomma dedicati, poi domenica ancora riapre il mercato, nel pomeriggio c'è la sfilata del complesso bandistico costigliolese e l'esibizione degli alfieri, sbandieratori e musici, e poi ancora il pranzo durante la domenica. Molto bene cari, questo è il programma di queste due belle feste che vi ribadisco: 53esima sagra delle quacquere, Genola, provincia di Cuneo, e sagra dell'Artichoc, Castigliole d'Asti, provincia di Asti, dedicata al carciofo e ai sapori tipici del Piemonte. Buon appetito, buon appetito, ma che ve lo dico a fare, già apparecchiato dovete solo andarci.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Radio Liscio è un turbinio che non si ferma mai, dalle crociere addirittura, alle quali prenderemo parte insieme alle nostre orchestre. Vi invitiamo ad andare sul sito Viaggi Cultura per scoprire tutti i programmi e tutte le tappe, tutte le band che verranno con voi, fino alla Radio Liscio Summer Tour in partenza per questa stagione estiva. Vi veniamo a trovare nei vostri comuni e vi portiamo in televisione e su Prima Antenna in tutto il Piemonte e Liguria, ma anche in Lombardia, comprese poi Parma e Piacenza. Grazie all'emissione di Studio 1, insomma, una grande festa che continua ogni giorno. E per rimanere aggiornati su tutto questo dovete per forza andare sui nostri social network, cercateci Radio Liscio, Instagram, Facebook, YouTube, siamo ovunque, un cuoricino e ci portate sempre con voi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura la notizia del ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni scomparsi dal Piacentino il 20 aprile e ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, dove era stata rinvenuta l'auto della donna, lo ha comunicato la procura di Piacenza. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute e in un contesto abitativo adeguato. La procura però non intende rendere noto il luogo in cui Sonia Bottacchiari è stata rintracciata. La donna avrebbe espresso preoccupazione nel caso in cui venisse scoperto il posto in cui si era rifugiata, prospettando anche la possibilità di rendersi nuovamente irreperibile. Il Medio Oriente è di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani in Libano, a sud di Beirut. I bombardamenti proseguono nonostante sia in vigore un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo, nemmeno un granello di polvere sarà portato fuori dal nostro paese, ha detto il vice comandante della marina iraniana, che poi ha minacciato gli Stati Uniti. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux. Ieri sera l'ordine è scattato dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Tra i 1233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre all'uomo deceduto, una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Intanto sono risultati negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Donald Trump è arrivato a Pechino, la Cina dà il benvenuto al presidente USA in occasione della sua visita di Stato ed è pronta ad ampliare la cooperazione con gli Stati Uniti per gestire le differenze. Così il Ministero degli Esteri di Pechino ha commentato l'arrivo del capo della Casa Bianca nel paese asiatico. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui, Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Tennis internazionale d'Italia al via ai quarti di finale al Foro Italico, dalle 15 in campo il norvegese Ruud contro il russo Khachanov. In serata il nostro Luciano Darderi, dopo aver battuto Zverev, è opposto al talento spagnolo Rafa Hodar. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Welcome back on air, ben ritrovati a tutti carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Comincia la nostra seconda ora di energia contagiosa. Allora, il nostro viaggio continua, tra un pochino ci recheremo verso le ultime tre tappe, tutte in Veneto, del nostro viaggio di oggi che ci porta verso il fine settimana. Ma prima vi parlo del nuovo report dell'Istat dal titolo La salute, una conquista da difendere, che ci parla di fondo di come cambiano le cose nella mortalità in Italia. Ecco qua, l'età media della popolazione italiana è in costante aumento, questo lo sapevamo, è un dato che si conferma anche dall'anno scorso, già cresceva. L'età media della morte è di 81,6 anni per gli uomini e 86,3 per le donne, che comunque risultano sempre un po' più longeve. La regione dove si vive di più, i luoghi più longevi, avrei detto la Sardegna, e invece no, le Marche guida la classifica aggiudicandosi il primo posto con un'età media pari a 86,1. Medaglia d'argento per l'Umbria, che vanta un'aspettativa di vita di 85,9 anni, e al terzo posto c'è il Molise con un'età media di 85,7 anni. Avrei detto la Sardegna invece, perché la Sardegna ci sono sempre quelle famiglie di quelle persone vissuti fino a tutta la famiglia fino a 120-130 anni. Vabbè, comunque il podio è interamente occupato da regioni del centro Italia. Fanalino di coda è la Campania con un'età media di sopravvivenza pari a 81,9. All'ultimo posto della classifica, niente meno. Diciamo poi le regioni del nord più o meno nella media. Hai capito? Bravi marchigiani. E chissà che cosa c'è, qual è il segreto per vivere così a lungo? Si vive bene, c'è il mare, l'aria buona, si mangia bene. Forse sta tutto lì, no? Cioè, c'è anche tanta tradizione locale, anche quella aiuta. E vabbè, capito? Per vivere di più, tutti nelle Marche.

0: esuli, rifugiati, clandestini, uomini, ognuno con la sua storia, i suoi sogni, le sue paure.
1: Varcano la frontiera lasciandosi alle spalle un mondo che non esiste più,
0: alla ricerca di un mondo nuovo.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci on air, hanno scritto al 331-335-6565 proprio dalle Marche, che un attimo fa dicevamo essere la regione più longeva. Ci scrive Lucilla da Apecchio, sono andato a cercarmi dov'è, in provincia di Pesaro Urbino, e dice: nonna Pia 100.

Due anni tra un mese, hai capito come si vive a lungo qua? Infatti, tanti auguri nonna Pia, tanti cari auguri da tutti noi di Radio Liscio, vedi le Marche sono forti, si vive bene, si sta bene. Va bene cari, non andiamo nelle Marche ma andiamo adesso nel Veneto, perché devo parlarvi di tre sagre che prendono vita in questo fine settimana. La prima è la sagra della Bondola, che arriva al suo ultimo weekend. Poi ce ne andiamo, qui siamo a Torre Belvicino, provincia di Vicenza. Poi ce ne andiamo alla festa dell'asparago di Badoere, IGP e della Fragola. Qui siamo in una frazione di Scorze, in provincia di Venezia. E poi ce ne andiamo alla 15ª festa dei Bisi de Pozzolo a Villaga, di nuovo in provincia di Vicenza. Allora, cominciamo con la prima, che è la sagra della Bondola. Siamo in questa Torre Belvicino e il prodotto tipico è appunto questa Bondola, che è un insaccato, no? Costituito da carne suina salata e pressata, che assume una forma tondeggiante al termine della lavorazione, un bello gnocchetto. Il prodotto di denominazione Deco viene consumato dopo una lenta cottura in acqua e servito accompagnato da un contorno di crauti o fagioli e polenta, un po' ricorda il cotechino infatti. La manifestazione organizzata dalla Proloco vanta il supporto di un numero cospicuo di volontari. La sagra nasce nel 1970 per celebrare appunto la Bondola o Bondiola, perché si può dire in tutti e due i nomi. Beh, un bel programmino, una bella festa che prevede, a partire da venerdì, gli stand che aprono alle 19, poi il DJ set serale, poi idem sabato si apre alle 18, poi serata DJ set, e domenica c'è anche un bel percorso panoramico con guida alle 8 del mattino, la Valle Ograin e bike, che si può fare un bel giretto, poi apertura degli stand, raduno auto moto d'epoca, si mangia, serata di musica, insomma tutto quel che serve. Torre Belvicino, Bondola è il prodotto tipico, sagra della Bondola. Va bene, da qua ci spostiamo, andiamo in quel di Gardigiano per la 48ª festa dell'asparago di Badoere IGP e della Fragola, anche questi due prodotti tipici del territorio. L'asparago bianco di Badoere, noto per un sapore delicato e una consistenza tenera, mentre la fragola è apprezzata, leggo, per dolcezza e freschezza. Prodotti protagonisti di tante ricette, come il risotto con gli asparagi o alle fragole, hai capito? La festa fa parte anche della rassegna Germogli di Primavera, dedicata all'asparago di Cimaldolmo e Badoere IGP, ha una lunga tradizione che parte dal 1975. Bravi anche voi, bravi bravi. E concludiamo con la festa dei Bisi de Pozzolo. Qua siamo a Villaga, aspetta che vi dico esattamente dov'è. Sì, Villaga, provincia di Vicenza. Ah, quella di prima era Gardigiano, che è una frazione di Scorze in provincia di Venezia, quella dell'asparago di Badoere. Invece adesso ce ne andiamo alla festa dei Bisi de Pozzolo, Villaga, provincia di Vicenza, e il prodotto che viene celebrato sono i piselli locali, apprezzati per il loro sapore dolce e unico, coltivati sui soleggiati terrazzamenti dei colli berici, hai capito? È una festa che si tiene tutte le primavere, tra le varie cose da mangiare fettuccine spadellate con bisi, maccheroni con bisi, grigliata e sottofiletto, galletto ai ferri con un bel contorno di bisi, cotechino con bisi, baccalà, fagioli con patatine fritte, dolci vari, un bel programmino, serate musicali con karaoke, DJ set, si mangia venerdì, sabato e domenica, insomma, bello bello anche questo. Allora, rivediamoli tutti e tre, rapidi rapidi: sagra della Bondola, Torre Belle Vicino, provincia di Vicenza, poi 48ª festa dell'asparago di Badoere IGP e della Fragola a Gardigiano, frazione Scorze, provincia di Venezia, e 15ª festa dei Bisi de Pozzolo, Villaga, provincia di Vicenza. E uno via l'altro, uno via l'altro, io ho già l'acquolina in bocca.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Ieri eccoci insieme carissimi, ben risintonizzati, questo mercoledì corre veloce, ci vorrebbe un semaforo che diventi giallo per rallentarlo, magari rosso per fermarlo, invece no, il semaforo del futuro, tutto sto gancio per di sta cosa, potrebbe avere un quarto colore, il bianco, una novità della mobilità stradale del futuro che è legata alle infrastrutture e ai veicoli intelligenti, hai capito? Mi piaceva questa notizia per andare a chiudere in leggerezza con una curiosità un po' futuristica. Allora, un'idea che nasce in realtà nel 2023 da questo studio statunitense della North Carolina State University, che ha lo scopo di efficientare la circolazione stradale agli incroci. Questo significa rallentare il traffico migliorando la sicurezza, no? Però questo tipo di semaforo a quattro colori, quindi rosso, giallo, verde e bianco, ecco qua, sarebbe installato nelle cosiddette smart roads, cioè quelle arterie stradali dotati di sistemi di comunicazione e connessione con i veicoli e altri servizi. Sapete, questa strada del futuro, no? Immaginate con le auto che guidano da sole, magari in questa monocorsia loro dedicata con questo semaforo bianco. E appunto il bianco servirebbe a organizzare i veicoli smart, il loro passaggio, a coordinarli attraverso gli incroci e insomma tutto quanto per far andare le auto intelligenti, no? Cioè, allora praticamente in questo futuro che si sta dipingendo, quelle cose che vedevamo nei film degli anni 90, diciamo sì, è impossibile, le macchine che vanno da soli, i robot che ti fanno i lavori in casa, ne ho visto uno cinese pazzesco che proprio fa tutto, cioè nonostante sia molto macchinoso, no? Non sembra un umanoide, però fa un sacco di cose, prepara il caffè, mette a posto la casa, pulisce, veramente fenomenale. Tra un po' ci troveremo tutti quanti qua con le auto che vanno da sole e i robot che ci tengono in ordine la casa, e noi che faremo? Speriamo di avere ancora un lavoro per mantenerla tutta sta roba elettronica. Va bene cari, a tra poco che ci rivediamo tutte le tappe di oggi.

Oh, ma quanto mi piacciono le canzoni che passano per di qua sulle frequenze di Radio Liscio. Carissimi, ben risintonizzati ad energia contagiosa. Qua però siamo addirittura d'arrivo per oggi. E allora, se vi siete appena collegati, è il momento buono, perché andiamo a rivedere tutti gli eventi che vi ho raccontato in questa giornata e che comunque ritrovate sulla nostra app di Radio Liscio. Se la scaricate, è gratuita su tutti gli store, c'è il podcast con anche tutto il tempo libero che vi racconto. Quindi insomma, lì sopra c'è tutto. Però detto questo, ci facciamo un riassuntino veloce, perché abbiamo visto tante belle feste in questa giornata, a partire dalla festa del limone a Monte Rosso al Mare, provincia di La Spezia. Posto delizioso, tutta la cittadina allestita con i balconi con i limoni, fiori, cosucce carine in giro da mangiare, ovviamente street food, molto molto bello. Festa del limone in un panorama delle Cinque Terre stupendo, Monte Rosso al Mare. Poi da lì ci siamo spostati, siamo andati in Piemonte, prima alla Sagra delle Quacquere, che si tiene a Genola in provincia di Cuneo, questo biscottino dolce molto gustoso. E poi siamo andati alla Sagra Articiocche a Costigliole d'Asti, in provincia di Asti. Ovviamente questa è dedicata al carciofo, che viene preparato un po' in tutti i modi, insomma una bella festa anche questa, popolare come piace a me. E poi per concludere, proprio poco fa, un trittico di feste in Veneto, partendo da Torre Belvicino, provincia di Vicenza, la Sagra della Bondola, questo insaccato che viene cotto nell'acqua e viene servito con la polenta, tutta un'altra serie di cose molto gustose, che sarà protagonista appunto a questa Torre Belvicino. Poi 48esima festa dell'asparago di Bardone IGP, molto delicato e dolce, e della fragola. Qui siamo a Gardigiano, frazione di Scorzè, in provincia di Venezia. Anche in questo caso due prodotti che vengono preparati, soprattutto il risotto agli asparagi e il risotto alla fragola, dicono essere imperdibili. E poi 15esima festa dei Biside Pozzolo a Villaga, provincia di Vicenza. Torniamo ancora un attimo lì, e questa festa dei Biside Pozzolo sono i piselli che vengono preparati in tanti modi differenti. Wow, un weekend fenomenale quello che si sta delineando un giorno dopo l'altro. Venerdì poi nella puntata di fine settimana rivediamo tutti quanti gli eventi insieme, ma tra domani e dopodomani ne arriveranno ancora molti. Molto bene cari, dai, ormai siamo agli sgoccioli, sentiamoci ancora un po' di musica e poi vi aspetto qua che ci salutiamo, perché anche per oggi si è fatta una certa.

0: Dai, andiamo via.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che

0: spina.
1: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Grazie mille dal sottoscritto, il vostro Alessio Molla, Alo fa cose su Instagram, e anche dal nostro Max Quarti in regia, che come sempre ha scandito i tempi anche musicali della nostra puntata. Spero vi siate divertiti. Qua l'appuntamento ovviamente è per domani, come sempre dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16 sulle frequenze di Radio Liscio. Noi vi aspettiamo, mi raccomando, come sempre, con tutti quanti i vostri messaggi, anche sulle nostre pagine social, sempre operativi pure lì, dove trovate anche tra l'altro tutte le varie iniziative che prendono vita qua, tra le crociere, le vacanze con le orchestre, e poi il Radio Liscio Summer Tour, e poi le dirette televisive, le serate alla Peschiera di Valdengo. Non ci si annoia mai da queste parti. Grazie a tutti quanti di far parte di questo mondo, e anzi ditelo ai vostri amici: Radio Liscio, la radio che prima non c'era ma adesso c'è, e quindi ascoltatevela e godetevela. Ciao cari, ci vediamo domani, un bacio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La donna scomparsa dalla provincia di Piacenza con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari molti contorni della vicenda. La procura di Piacenza ha comunicato il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, a lungo ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, ma la stessa procura ha reso noto che non comunicherà il luogo in cui i tre familiari sono stati rintracciati. Ci sarebbero preoccupazioni in merito a possibili nuove fughe. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità francesi hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Oltre all'uomo deceduto, una cinquantina di altre persone tra passeggeri ed equipaggio hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Tutti negativi all'antivirus gli accertamenti virologici effettuati sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Attivati intanto i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla MV Ondius, la nave da crociera che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Hexet. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui, Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Calcio, il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, i nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata scudetto trofeo nazionale che manca da 16 anni, i biancocelesti riscatterebbero una stagione difficile centrando anche la qualificazione in Europa League. Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico alle ore 21, arbitra guida. Ed è tutto. A più tardi.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

tutto all'amore se mi parla di te. Non sapevo che fare, ho provato a cantare navigando tra le onde del mare. Da una nuvola nel cielo

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

In passato, quando facevamo i viaggi, sì, portavo via una marea di gente, ma perché non era tanto il fatto di dire vado in vacanza, perché uno la vacanza se la può fare anche da solo, era il fatto di dire vado con un'amica. Ecco, anche se io non li conoscevo magari personalmente alcuni, però poi nelle mie serate, nei miei viaggi, si diventava e si diventa tutt'oggi amici. Quindi quando io vedo i miei fan, non li tratto da fan, cioè per me sono la mia famiglia, ecco, arriva la mia famiglia, mi piace dialogare, raccontarci, ovviamente in base al tempo che abbiamo. E questa cosa, secondo me, è la cosa più bella poi di tutto, di quando sei sul palco, fai il tuo spettacolo. La cosa bella è quando poi ti metti lì col pane e salame. Guarda che succede questo, almeno adesso un po' meno perché sai, ho deciso di fare alcune serate, ma ti posso garantire che arrivavano lì con la lasagna, la parmigiani e fine serata si armavano i tavolini e con tutti i miei ragazzi, i miei fan, si mangiavano le pietanze che cucinavano a casa le nostre amiche. Bellissimo, guarda, bellissimo.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti, è il giorno della finale di Coppa Italia. Dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma si sfidano Lazio e Inter a caccia del trofeo nazionale. Per noi Maurizio Pizzoferrato.
1: Prosegue il conto alla rovescia per questa finale di Coppa Italia tra Lazio ed Inter, che si ritrovano di fronte all'Olimpico 4 giorni dopo la netta vittoria in campionato dei nerazzurri neoscudettati. Ma questa sera sarà ben altro scenario, il popolo laziale torna allo stadio, più di 20.000 gli interisti che sbarcano nella capitale, le due curve, gemellate da sempre, annunciano importanti scenografie. L'Inter recupera tempo di record Thuram a fianco di Lautaro e Christian Chivu elenca gli ingredienti per centrare la decima Coppa Nazionale e una storica doppietta.
2: Avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
1: Dall'altra parte Lazio in attacco con Isaksen, Noslin e Zaccagni. Maurizio Sarri in tribuna per squalifica sogna una notte magica.
3: Bisogna affrontare la partita con tanta umiltà, tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato, bisogna crederci fino alla follia.
1: Olimpico vestito a festa, dicevamo. Prima della gara Neck canterà da cerimoniale l'inno di Mameli, arbitra guida.
0: Tra pochi giorni l'Olimpico sarà teatro anche del derby tra Roma e Lazio, spostato dal prefetto capitolino lunedì ore 20:45. In un primo momento la Lega, che ha annunciato il ricorso al TAR, lo aveva fissato alle 12:30 di domenica, così il ministro dell'Interno Piantedosi.
4: La decisione che è stata presa dalle autorità di pubblica sicurezza sono state per me persino molto scontate, insomma, nella loro ragionevolezza. E mi dispiace che era qualcosa a cui ci si poteva pensare prima, perché non è che gli internazionali d'Italia non si sappia che si svolgano annualmente in una determinata fase dell'anno e che sono anche relative ad un evento molto importante che va in qualche modo tutelato.
0: Elezioni FIGC, depositate nell'ultimo giorno utile le candidature di Malagò e Abete. L'assemblea elettiva è in programma il prossimo 22 giugno. Voltiamo pagina, tennis a pochi passi dall'Olimpico, la sfida dei quarti di finale degli internazionali d'Italia tra Luciano Darderi e il talento spagnolo Rafa Hodar, in campo dalle 20:30. In palio la semifinale del torneo. Domani sarà il turno di Jannik Sinner, impegnato contro il russo Rublev. In chiusura il basket, Eurolega, dalle 21 si affrontano Valencia e Panathinaikos nell'ultimo match dei quarti. Chi vince vola alle Final Four, in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene, per sfidare il Real Madrid. Già delineata invece l'altra semifinale tra Olympiacos e Fenerbahce. È tutto dallo sport.
5: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

0: Con Radio Liscio, con Prima Antenna, con Studio 1, con Teleantenna, tutta l'Italia sintonizzata per vivere questo mercoledì 13 di maggio. Siamo proprio a metà settimana, stiamo davvero per entrare nel vivo di questo weekend importante e parleremo delle date, ma siamo felici di stare insieme. Benvenuti in radio, in televisione, nei dispositivi mobili per vivere la melodia italiana con le canzoni da ballo contemporanee proposte dalle orchestre, con le canzoni che hanno accompagnato le nostre generazioni dalla silenziosa fino ai giorni nostri, e poi con il momento appunto acustico, con la chitarra, con colei che fa nascere tante canzoni e continuerà a farlo, speriamo, anche se sta dirompendo un pochettino l'intelligenza artificiale e di conseguenza tante cose vengono fatte, nascono in due minuti e gli strumenti rimangono un po' nello sgabuzzino. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghi, alla regia, che ci guiderà anche oggi con la massima prudenza, con la cintura. Hai messo la cintura di sicurezza?
1: No.
0: A forma di nota musicale. E poi, per chi volesse scriverci, al 331 335 6565. Iniziamo subito con la prima carta. La prima generazione che viene a trovarci riguarda la generazione X e arriva una canzone bellissima, una canzone che è stata scritta da un altro punto di vista, dal punto di vista di un carcerato che guarda il di là del mare. Si è immedesimato Lucio Dalla in questa canzone e l'ha intitolata La casa in riva al mare. Vai, Lucio.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

grande Lucio Dalla con questa canzone che ci riporta al 1971, appunto il protagonista che è recluso ma la finestra della sua cella gli permette di vedere il mare e una casa bianca in fondo, e da lì nasce la storia di questo pensiero. Nel 71 ci fu un cambiamento di costume, dove fu un anno di grande fermento perché le donne italiane in prima linea lottavano per i diritti e la legalizzazione della pillola contraccettiva, quindi dal 71. Mentre invece il 13 maggio di qualche annetto fa, o meglio di oggi, celebriamo la memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima, questa data che appunto commemora la prima apparizione della Madonna a tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, avvenuta proprio il 13 maggio del 1917 a Cova di Iria, vicino a Fatima in Portogallo. Quindi una giornata devota, una giornata di pensiero che ci fa appunto vivere meglio questo 13 di maggio. Poi arriverà il weekend, arrivano le dirette dalla Peschiera di Valdengo con Alex Biondi, protagonista il sabato. La domenica Sonia De Castelli, Marco Zeta con gli anni d'oro della musica da ballo e soprattutto con anche i due anni di Radio Liscio. Si farà festa, ci sarà casino, ci sarà il pranzo cantato, la possibilità di mangiare e ovviamente di cantare tra una portata e un'altra. E poi abbiamo davvero tante iniziative, e sperando che appunto ci torni un po' la voce. Ma va meglio, Marco, noti che va meglio di ieri, va ancora meglio dell'altro ieri, va ancora meglio di domenica. Cioè, per sabato e domenica siamo in piena forma, potremo urlare tantissimo canzoni ai 7:20 al posto che 4. Altra carta, altra canzone, arriva l'Orchestra Ballo Contemporanea, Marco il Clan, e rimaniamo in tema appunto con la Madonna di Fatima. Noi abbiamo la Madonnina degli

La Madonnina degli Alpini che salutiamo perché c'è stata appunto la donata a Genova in questi giorni, ed erano in tantissimi, davvero una bella tradizione da portare sempre avanti, da ricordare, fa aggregazione e ci fa sentire uniti, ci fa sentire davvero italiani. Allora, altri fatti del 13 di maggio, vediamo se c'è qualcosa di particolare. In questa giornata è il compleanno di Stevie Wonder, quindi il grande personaggio e l'attore Robert Pattinson, che dovrebbe essere quello che ha fatto quel film che adesso mi sfugge il titolo in diretta, quello che erano un po' dei lupi che si trasformavano, mi sfugge il titolo, poi appena lanciano una canzone Twilight, è vero, grazie alla regia che l'ha suggerito, era in inglese ovviamente, essendo a melodia italiana le cose inglesi non ci vengono in mente, abbiamo difficoltà, se fosse melodia inglese non parleremmo l'italiano. Altra canzone, arriva la canzone acustica. Cosa ci cantiamo quest'oggi? Allora, prendendo spunto dalla casa in riva al mare, molti vanno magari più che altro nel fiume piuttosto che il mare, a cantare questa canzone.

Pescatore, il pescatore, canzone di De André, che ci riporta indietro al 1967, che uscì nella versione dei 45 giri insieme al brano Marcia Nuziale, dedicata a coloro che si andavano a sposare. E dalla prima esistono davvero tanti, pochi esemplari di questo disco, in quanto la casa produttrice

chiuse di lì a breve. Quindi chi dovesse avere questo 45 giri lo tenga con cura, perché è davvero un qualcosa di raro, e le cose rare ovviamente acquisiscono maggiormente valore. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa con Orietta Berti. Rimaniamo nel mare, perché ogni tanto nel mare prendiamo la barca e possiamo dirlo: finché la barca va, lasciala andare. Orietta, a te la linea.

Siamo nel mare quest'oggi, se non facciamo dire voglia di andare in vacanza oggi con tutte canzoni dedicate al mare, La casa di Valmare, Finché la barca va, Dolce isola, e poi abbiamo appunto fatto anche Il pescatore. E sì, qualcuno secondo me sta già prenotando, sto già pensando di andare da qualche parte, magari nel weekend, ma no, nel weekend bisogna andare il sabato alla Pescheria di Valdengo. Poi ricordo anche uno spettacolo al Teatro Comunale di Cossato in provincia di Biella, l'Admin Tour con la partecipazione di Aido, la sfida tra la musica italiana e la musica straniera, dove il pubblico farà l'applausometro, e la serata è incentrata per sensibilizzare il tema della donazione di midollo osseo e la donazione di organi, cellule e tessuto. E sarà un momento bello perché ci saranno testimonianze vive, ci saranno medici, e si ha la possibilità di andare a conoscere queste tematiche, prendere consapevolezza e conoscenza che poi sono le chiavi per poter combattere queste problematiche. Quindi vi aspettiamo in tanti, ragazzi giovani di tutte le età, perché davvero a 360 gradi queste tematiche purtroppo ci toccano un pochettino tutti. Detto questo, andiamo subito con leggere qualche fatto della canzone che abbiamo ascoltato poc'anzi, Finché la barca va, il 70, e fu presentata al Disco per l'Estate, dove appunto divenne un tormentone spensierato ancora oggi quando Orietta Verdi fa gli spettacoli. Questa è una di quelle canzoni che non manca mai ed è un inno alla rassegnazione attiva, invitando a non complicarsi la vita e accettare le cose che vanno bene. Quindi è una canzone che sembra leggera, semplice, ma all'interno ha un senso, un contenuto importante. Altra canzone che poi ci collegheremo con l'Archeologia del Liscio, che quest'oggi che viene a trovarci ogni qualvolta che raggiungiamo, diciamo, metà del nostro viaggio musicale, e andiamo a vivere dei video che sono davvero, che non ci sono in giro ma che abbiamo solamente noi, che fanno parte della storia della musica da ballo. Generazione Millennials, arriva il romantico Zucchero con Un diavolo in me. Ho acceso un diavolo in me, ta-na-na-na-na. Fa così, sentiamo se fa così. Più o meno.

che ci dà la carica, l'energia, questo diavolo in me di zucchero da quel lontano 1989, la canzone che celebra l'impulso vitale, la libertà interiore, davvero un grande brano blues rock. E nell'89 esce un film al cinema che, lo diciamo per coloro che non l'hanno visto, di vederlo, perché è davvero un cult generazionale con un insegnamento all'interno del film stesso. Poi c'è la frase classica: oh capitano, mio capitano, parliamo dell'attimo fuggente, con il grande Robbie Williams, che personalmente lo considero il più bravo attore che abbiamo avuto negli ultimi anni per quanto riguarda il cinema a livello mondiale. Davvero un bel film, un professore che vuole insegnare al di là di quello che è un libro, uno studio classico, insegnare un pochettino la via, anticipare quelli che sono i tempi del mondo che verrà fuori, soprattutto quello di realizzare i propri sogni. Davvero un bel film, ed è arrivato il momento di collegarci con un altro bel film che è L'archeologia del liscio, e quest'oggi andiamo a gustarci Patrizia Ceccarelli, orchestra che fa parte della Romagna, una cantante che ha militato in tante formazioni importanti proprio della Romagna stessa, con la canzone intitolata Patti con la Y, attention s'il vous plaît, Patti con la Y finale all'archeologia del liscio.

Che bella questa polca, che è il ritmo più veloce per quanto riguarda il liscio classico, che abbiamo valse, mazurka, polca, tango, e la polca è proprio quella che ti fa smaltire tutto quanto. E ricordiamo l'appuntamento importantissimo di domenica, dove ci sarà il secondo anno di Radio Liscio, ci sarà Sonia De Castelli, ci sarà Marco Zeta, ci sarò io, ci sarà il Cinghia, ci sarà Ettore Andena, ci sarà Alessio Molla, tutti quanti riuniti per fare festa, per appunto celebrare i 2 anni di Radio Liscio, un viaggio bellissimo che stiamo vivendo intensamente insieme. Ci sarà il pranzo cantato e ci saranno davvero dei momenti molto belli e non si può mancare, quindi è proprio tassativo esserci, perché vi porterete a casa delle belle sensazioni e vi diremo un grazie con tutte le lettere maiuscole, perché davvero si sta creando un qualcosa di incredibile tutti insieme, perché non è soltanto un merito nostro ma è ovviamente più vostro, che continuate a dare linfa vitale alla musica da ballo, a spargerla, a parlarne, e soprattutto stiamo anche arrivando ai giovani, facendoci sentire, perché è davvero importante portare avanti le tradizioni, in quanto nelle tradizioni ritroviamo i valori, che sono un po' quelle che in questo momento c'è un po' di confusione a livello globale, ma sono quei cardini che ci porteranno avanti nel futuro. La parte saggia l'abbiamo detta, giusto Marco? Sei d'accordo? Ti ho visto molto perplesso. Canzone acustica, allora ci cantiamo una canzone che mi piacerebbe poi fare anche un videoclip, perché è una canzone nuova. E si intitola Lo hai detto tu e fa così.

lo hai detto tu, una storia bella che è un tuffo nel passato con un pizzico di nostalgia, una storia che sicuramente in molti l'abbiamo vissuta. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione baby boomers. La notte è fatta per amare, lo ribadisco, la notte è fatta per amare. Neil Sedaka, a te la linea. La Saggi, no-

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vino rosso per noi, Paolo Bertoli, in questo 13 di maggio del 2026, in diretta direttissima. E il vino rosso fa bene, ovviamente con moderazione, non bisogna abusarne, però fa bene a livello di azione antiossidante per la parte circovascolare, quindi un po' di vino fa bene, poi ovviamente fa compagnia, di solito è appunto un bicchiere molto di amicizia, come appunto raccontava la canzone. Mentre invece La notte fatta per amare, bella canzone di Neil Sedaka dal 1964, e andiamo a curiosare un qualche fatto, torniamo indietro nel tempo, così andiamo un po' anche a ricordare momenti di vita vissuta, e lo andiamo a fare raccontandolo alle nuove generazioni. Il boom della Vespa e delle Fiat 850, oggi di Vespa ne vediamo ancora, sono davvero dei mezzi che stanno acquistando un grande valore, ma le 850 non se ne vede tantissimo. Io ho un amico che personalmente ce l'ha, bianca, intatta, molto molto bella, e sono stati i momenti che hanno invaso le strade italiane, diventando il simbolo delle scampagnate domenicali, dove era una macchina con appunto le quattro porte, si stava comodi, era una sorta di salotto, quindi in 4-5 si stava davvero bene, ed è un fatto bello di ricordare, con questa macchina, i finestrini a manovella e poi l'aria nei capelli. Vabbè, questa mi è scappata, potevo evitarla, l'aria nei capelli. Qualcuno può avere la fortuna di vivere questa esperienza che non ricordo più. Carta salvami tu, Generazione X, torna Loredana Bertè e rimaniamo con il mare. Non poteva mancare questa canzone quest'oggi, dopo La casa arriva al mare, Finché la barca va, Il pescatore, Il mare d'inverno, eccolo qua. Loredana, a te la linea.

Asuna a trascinarmi via, bellissima canzone di Loredana Bertè, canzone scritta, se non ricordo male, da Enrico Ruggeri. Andiamo a documentarci, sì, lo confermiamo, per quanto riguarda il testo, mentre la musica, Luigi Schiavone, grande chitarrista. Il mare d'inverno simboleggia un po' la solitudine, che è quella che abbiamo anche ascoltato prima con La notte è fatta per amare. E siamo ai saluti, mamma mia come passa in fretta il tempo, davvero quest'oggi è volata in un battibaleno, come possiamo dirlo un po' tutte le puntate di Melodia Italiana, quando si sta bene, quando ci divertiamo, quando ci sono belle canzoni e soprattutto quando si mescolano così genere, dove si vanno a sentire anche i sound di una volta con quelli un po' più attuali. Davvero è un viaggio bellissimo. Ringraziando il nostro Marco Sasso del Tolcinghia, vi salutiamo a tutti quanti all'ascolto in radio, in tutte le televisioni, in tutta Italia, in tutto il mondo. Ci salutiamo dandovi appuntamento a domani, torneremo puntuali, puntualissimi alla stessa ora. L'ultima carta che dedichiamo a coloro che quest'oggi festeggiano il compleanno, proprio in questo 13 di maggio, concludiamo con una canzone che fa venire fame. Arriva Maccheroni Bambo, scritta dal nostro Cinghia, Alex Biondi alla voce, e si va a mangiare e a ballare la canzone. Si può ballare e mangiare la canzone? Proviamoci, vediamo cosa succede.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani al sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto, ha aggiunto Meloni. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy. Così, nel processo d'appello a suo carico, è accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. L'ex presidente in primo grado è stato condannato a 5 anni di carcere. La procura di Pavia ha attivato una rogatoria negli Stati Uniti per ottenere da Meta dati utili a ricostruire il passato digitale di Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L'acquisizione dei materiali informatici si affianca alle 6 perizie predisposte però dalla difesa, che punta a smontare l'impianto accusatorio secondo cui il 38enne avrebbe ucciso Chiara dopo un rifiuto alle sue avance. Intanto i PM evidenziano nuove incongruenze. Per l'accusa Sempio non passò casualmente davanti alla villetta poche ore dopo il delitto, ma vi tornò contraddicendo la versione resa nel 2008. Coppa Italia, sale l'attesa per la finale tra Lazio e Inter, biancocelesti a caccia dell'ottavo trofeo nazionale, nerazzurri del decimo, che varrebbe anche il cosiddetto doblete dopo la vittoria dello scudetto. Calcio d'inizio all'Olimpico alle ore 21, arbitra guida. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, che ne dite di un'ora di brani del passato, i grandi successi delle orchestre da ballo di tutti i tempi? Oggi iniziamo con due brani di Michele Rodella, Croce di Oro, un classico, e 100 rose rosse. Buon ascolto!

100 rose rosse era Michele Rodella. Arriva Paolo Bertoli, Scendi in pista, la sigla che sta a significare l'inizio di una serata nelle sale da ballo, e a seguire Vecchie serenate.

Amore esagerato, l'orchestra Le nostre valli, ed ora un richiestissimo Franco Bastelli con due pezzi in sequenza, Bella la vita e Dedicato alla luna.

Dedicato alla luna era Franco Bastelli, questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, un'ora con i classici del passato e i grandi successi delle orchestre di tutti i tempi. Arriva Raul Casadei, Sogno di Ferragosto e Amico Sole.

Era Madonnina dai Riccioli d'Oro, qui interpretata dall'Orchestra Bagutti. Arriva Tonia Todisco, Moglie e Voglie, e a seguire un valzer per te.

Era Tognato Disco, un valzer per te. Siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme con i simpatici italiani, i classici del passato, le più belle canzoni di tutti i tempi. E come chiudere in bellezza se non con un brano strumentale? E che brano, è Caminito, ce lo esegue Walter Losi. Grazie a tutti, a domani sempre qui su Radio Liscio.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Marco Mancini. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico in un grande cimitero.
2: L'economia.
1: L'attenzione del governo resta vigile e sarà accolta ogni opportunità per incrementare le misure fin qui adottate con interventi a sostegno di famiglie e imprese mirati alle platee più esposte nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Question Time alla Camera. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista nelle settimane passate aveva trovato ostilità all'interno della stessa maggioranza. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata l'illegalità l'anno scorso alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi, dato in crescita rispetto al 2024. Lo rivela l'indagine di Confcommercio presentata in occasione della giornata della legalità promossa dall'associazione. I furti sono il crimine percepito in maggior aumento dagli imprenditori e quello che li preoccupa di più, seguiti da atti vandalici, aggressioni, rapine, truffe e frodi informatiche. Un'impresa del terziario su 3 teme anche la mala movida. Quasi 9 su 10 hanno investito in misure di sicurezza. Ma sentiamo il presidente Sangalli.
3: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono 2 cose. Un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni illegali che rappresentano un costo sempre più pesante per le imprese e avere attività commerciali aperte e quartieri più sicuri e vivibili.
1: Assegno unico universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS, oltre 6 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di quasi 9 milioni e mezzo di figli. L'importo medio per figlio a marzo si attesta a 171 euro. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, che guadagna l'1%, spread stabile poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

0: Pantani, roi de Paris, Monsieur Pantani, merci.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In Libano un drone ha colpito una base di soldati italiani dell'UNIFIL. L'evento è di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. La situazione in Libano è ulteriormente peggiorata e anche nello stretto di Hormuz tornano a soffiare i venti di guerra dopo le accuse incrociate tra Iran e Trump, il quale oggi è arrivato in Cina. Sentiamo Marco Mancini.
2: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, in particolare in Libano, dove un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Proseguono poi, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco, i bombardamenti israeliani. A sud di Beirut si contano 8 morti, tra cui 2 bambini, tutti vittime di attacchi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. L'Iran invece torna a fare la voce grossa. I vertici della Marina rivendicano il controllo di Hormuz. Lo stretto, dicono, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. E il Medio Oriente sarà al centro dei colloqui della missione diplomatica del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, iniziata oggi. All'ordine del giorno di questa trasferta, accordi economici e politica internazionale, Iran, Medio Oriente e la gestione di Taiwan, i capitoli principali in agenda nel bilaterale che avranno a breve Trump e Xi Jinping.
1: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per il confronto, ha aggiunto Meloni. Siete inadeguati, replica il leader di Italia Viva Renzi.
3: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
4: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
1: L'Italia resta in allerta controllata per l'antivirus, mentre tutti i test eseguiti finora nel paese risultano negativi. Il ministro della Salute Schillaci ribadisce che il rischio in Italia è molto basso e invita a evitare allarmismi, ricordando che si tratta di un virus conosciuto da anni e poco contagioso. Restano monitorati 4 soggetti rientrati dalla nave focolaio Ondius, tutti in buone condizioni secondo il ministero. Intanto a Bordeaux 80 passeggeri di una nave da crociera ancorata in porto hanno segnalato sintomi gastrointestinali, episodio al momento non collegato all'antivirus ma sotto osservazione delle autorità sanitarie francesi. La cronaca diventa un giallo nel giallo, il caso della donna scomparsa con i suoi 2 figli, ritrovata dopo 20 giorni di ricerche tra Piacenza e il Friuli Venezia Giulia, in una località che la stessa procura di Piacenza non vuole rivelare. Dopo lo 0-3 di campionato di qualche giorno fa, Lazio-Inter tornano a sfidarsi in un olimpico tutto esaurito, in palio per le due squadre il trofeo della Coppa Italia. Per i biancocelesti di Sarri, squalificato, sarebbe l'ottavo titolo, per i nerazzurri di Chivu il decimo. Ed è tutto per oggi, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Nella giornata di giovedì il transito di una nuova perturbazione interesserà il nord Italia. Fenomeni più diffusi ed intensi sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, qui non escludiamo qualche locale grandinata. Al centro-sud situazione piuttosto variabile, alternanza tra sole e nuvole e qualche isolato fenomeno più probabile nella seconda parte del giorno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Diffusamente le temperature saranno comprese fra i 18 e i 24 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, mercato super. La nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, mercato super. Buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

In passato, quando facevamo i viaggi, sì, portavo via una marea di gente, ma perché non era tanto il fatto di dire vado in vacanza, perché uno la vacanza se la può fare anche da solo, era il fatto di dire vado con un'amica. Ecco, anche se io non li conoscevo magari personalmente alcuni, però poi nelle mie serate, nei miei viaggi, si diventava e si diventa tutt'oggi amici. Quindi quando io vedo i miei fan, non li tratto da fan, cioè per me sono la mia famiglia, ecco, arriva la mia famiglia, mi piace dialogare, raccontarci, ovviamente in base al tempo che abbiamo. E questa cosa secondo me è la cosa più bella poi di tutto, di quando sei sul palco, fai il tuo spettacolo. La cosa bella è quando poi ti metti lì col pane e salame, e guarda che succede questo, almeno adesso un po' meno perché sai, ho deciso di fare alcune serate. Ma ti posso garantire che arrivavano lì con la lasagna, la parmigiana e fine serata si armavano i tavolini e con tutti i miei ragazzi, i miei fan, si mangiavano le pietanze che cucinavano a casa le nostre amiche. Bellissimo, guarda, bellissimo.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, che ne dite di un'ora di brani del passato, i grandi successi delle orchestre da ballo di tutti i tempi? Oggi iniziamo con due brani di Michele Rodella, Croce di Oro, un classico, e 100 rose rosse. Buon ascolto!

100 rose rosse era Michele Rodella. Arriva Paolo Bertoli, Scendi in pista, la sigla che sta a significare l'inizio di una serata nelle sale da ballo, e a seguire Vecchie serenate.

Era Amore esagerato, l'orchestra Le nostre valli, ed ora un richiestissimo Franco Bastelli con due pezzi in sequenza, Bella la vita e Dedicato alla luna.

dedicato alla luna era Franco Bastelli, questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, un'ora con i classici del passato, i grandi successi delle orchestre di tutti i tempi. Arriva Raul Casadei, Sogno di Ferragosto e Amico Sole.

Era Madonnina dai Riccioli d'Oro, qui interpretata dall'Orchestra Bagutti. Arriva Tonia Todisco, Moglie e Voglie, e a seguire un valzer per te.

Era Tognato Disco, un valzer per te. Siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme con i simpatici italiani, i classici del passato, le più belle canzoni di tutti i tempi. E come chiudere in bellezza se non con un brano strumentale? E che brano, è Caminito, ce lo esegue Walter Losi. Grazie a tutti, a domani sempre qui su Radio Liscio.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

italiano. Siamo in incomprensione e incompatibilità con il cinghia. Ciao bella gente! Sì, perché lui è... No, fermo, apro io il microfono. Va bene, apri, io ero già partito, bello carico. Ciao bella gente! No, sei chiuso! Perché il microfono me lo apre lui, no? Non, io sono un dipendente, a UFO è dipendente. E poi ancora prima mi fa, siamo a pelo oggi, a pelo di cosa? A pelo di cosa? E alle 11:03 minuti era, il collegamento era pronto. Sarà una mattina ardua e perigliosa. Allora, oggi buon mercoledì 13 di maggio, quella fra un mese compio gli anni. E ho deciso che, siccome è una bella cifra rotonda, bella pacioccosa, deciderò cosa farò da grande fra un mese, c'è ancora un mese. Allora, oggi è il 13 di maggio, è il 133esimo giorno dell'anno, ne mancano 232 a fine anno ed è la Beata Vergine Maria di Fatima, perché il 13 di maggio è la data in cui apparve per la prima volta ai tre pastorelli di Fatima. Io a Fatima ci sono stato 4 volte. Ho fatto anche i 500 metri in ginocchio per raggiungere il punto dell'altare dove c'era proprio la roccia dove la Beata Vergine Maria apparve ai tre. L'ho fatta tutta, perché quando si arriva in un'atmosfera di questo genere bisogna viverla intensamente. È gigantesco Fatima, perché è uno spiazzo enorme con varie cappelle, vari punti in cui i differenti visitatori di differenti nazioni, perché ce ne sono migliaia tutti i giorni, possono dedicarsi a quello che a loro piace di più o che stimola di più un sentimento di pietà e raccoglimento. Molto bello, è in Portogallo, Fatima. Se vi capita potete andare, che tutti vanno sempre negli stessi, no? Fatima è anche bello da visitare, e poi soprattutto in questo periodo, primavera, autunno, è il periodo migliore per il Portogallo. Allora, è anche la giornata mondiale del malato. La giornata mondiale del malato in senso lato, cioè venne istituita da Giovanni Paolo II, il malato in genere. È giusto che abbia una giornata dedicata a sé, e soprattutto in questo momento che cercano di reinstaurare il panico nella gente, questa storia dell'antivirus, che ogni tanto si vede che hanno finito i soldi che hanno guadagnato con i vaccini del Covid, allora adesso ci attaccano con l'antivirus. Va la pace del cinghia, lui è un antivaccini convinto, per cui figurati, possiamo sollevare una polemica che la metà basta. Allora, siamo al primo brano di oggi. Domenica Hawaii, magari. Cosa fai domenica? Vado alle Hawaii, torno poi. Ma no, lunedì sono qui a lavorare, non c'è problema. C'è chi può. Domenica Hawaii, chi è quello che può? Matteo Bensi, è lui che ha il suo jet privato nei

Domenica Hawaii con Matteo Bensi e chi era quella che era con lui? Mi sembrava la Sonia, no? Ah, sembra la Chiara Boscaro, ok. No, perché le conosce tutte. Il mio gossip man è il Cinghia, lui sa tutto di tutti nella cerchia delle cerchie. Allora, cominciano i messaggi, 331-335-6565, il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto direttamente con me tramite WhatsApp. Intanto, previsione del tempo, appena letto, attenzione, domani, venerdì, sabato, freddo, aria artica di maggio arriva addirittura, nevicate fino a 1800 metri e anche più sotto, soprattutto qui al nord, per cui... Io tanto ho già qui la legna fuori dalla veranda pronta per accendere la sera quando guardo. Ieri sera ho visto un bel film, Hail Mary, la missione con Ryan Gosling. Mi è piaciuto. Perché tutte le sere io un filmino me lo digerisco, e però col caminetto acceso e non mi frega più, data anche una questione di età, di cartilagini, di ossa, di la copertina non basta neanche, addirittura danno tra sabato e domenica di notte 6-7 gradi qui nel profondo nord-ovest, ritorniamo praticamente all'inverno. Poi da martedì prossimo, mercoledì prossimo, quindi da una settimana, riparte la primavera in modo arioso, in modo bello caldo, cioè riprende le sue temperature e ci addentreremo, ci incammineremo decisamente verso l'estate. Ettore, sei bravissimo, è un piacere ascoltarti, ciao Adele. Ma grazie Adele, io non è che faccio fatica, sono io, sono me stesso e basta. Un saluto a Vilmer e a Ettore da Milena di Spoleto. Poi buongiorno a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, lei c'è tutti i giorni. Ciao Ettore, ciao Cinghia, complimenti. Paolo da Genova, mi fate sentire Till, canzone di Tom Johnson. Non la faceva anche la Caterina Valente? Va bene, un saluto di cuore Paolo. Buongiorno a tutti, ah ecco quello che cerca sempre di metterci in difficoltà. Potrei ascoltare gli Sweet con Love is like oxygen. L'amore è come l'ossigeno. Cinghia, grazie Ettore Cinghia, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Puoi metterci in difficoltà finché vuoi. Il Cinghia ha l'intelligenza artificiale ed è un fanatico dell'intelligenza artificiale, per cui in grado di trovare pressoché tutto. Ciao anche oggi da Max di Albenga. Ciao Max, ciao Ettore, a tutti gli ascoltatori, Graziella Verniasco. Buongiorno Ettore, oggi ti chiedo di dedicarmi il tuo primo vinile di Casa Andenna, perché devo festeggiare. Ieri Risorse Umane mi ha comunicato che dal 1 luglio posso dedicare tutta la giornata a me stesso. Vado in pensione, Giancarlo D'Alesa. Bravo per l'applauso. Questo dal 1 di luglio. Quindi ancora un mese e mezzo di, non chiamiamola sofferenza, ma è un traguardo verso il quale cerchi di arrivare. Bene, ciao, complimenti. Oltretutto tu che sei un affissionato di ufficiale di Radio Liscio e di Canzoni Senza Frontiere. Allora, intanto andiamo col primo cantagiro. Sì, beh, non ho sbagliato di molto. Il primo vintage di oggi, perché partecipò al cantagiro ma non arrivò neanche nei tre del podio, ma poi ebbe un grande successo commerciale risultando uno dei 30 più venduti di quell'anno. Siamo nel 1968, c'era un 23enne che cantava una canzone che si chiama Siesta. Se nel 68 era un 23enne, vuol dire che è un ragazzo del 45. Il suo nome, Bobby Soul.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Così, con un jingle rapidissimo, non c'era, c'è. E domenica alla Peschiera di Valdengo festeggeremo i 2 anni di Radio Liscio. 2 anni! Possiamo mangiare di tutto. Abbiamo cominciato con il ciucciotto, il lattino buono, poi siamo passati alle pappine. Adesso mangiamo già, a 2 anni mangiamo già di tutto, abbiamo già i primi dentini che sono venuti fuori, e soprattutto ci ascoltiamo canzoni richieste in modo particolare da Firmino e Angela di Villardora, che ci hanno chiesto una canzone proprio caratteristica del Piemonte. Io me la ricordo perché quando andavo in Colonia, a Vignone, che è sopra Intra, e ci sono andato per 3 anni là, 4, 5, 6 anni, perché mio nonno, la mia nonna, la mia mamma lavoravano tutti, per cui io d'estate all'epoca si andava in Colonia, e quando ci facevano fare le passeggiate, che erano obbligatorie, oltre che gli esercizi fisici sul prato per mantenerci in forma, si doveva cantare, e allora le via di Vecchio Scarpone e di Piemontesina Bella. Allora, la piemontesina che mi è stata chiesta, e c'è anche un video storico che ha trovato il Cinghia, ci verrà cantata oggi da Omar Codazzi.

bellissima, piemontesina. Ok, Canzoni Senza Frontiere, Radio Liscio, Ballo Liscio e non solo, e quindi siamo andati anche sullo storico popolare, che giovane che era l'Omar Codazzi qua, e questo è proprio un video storico, e che bella orchestra, due sax addirittura, era per Firmino e Angela di Villardora. Bene, siamo al secondo vintage di oggi. Buongiorno Ettore, vorrei dedicare se possibile la mazurka di periferia a nonna Rina di San Giorgio, grazie mille e buona giornata. Ma la nonna Rina di San Giorgio già ci ascolta per i fatti suoi. Ah, c'è qualcuno che le scrive i messaggi, ok. Sì, sì, no, perché ci sono quelle che sono belle, vivaci, perché mi pare che nonna Rina abbia ben più di 90 anni, quindi che dice, no, io con quelle robe lì al telefono, con le cose che bisogna scrivere, fai tu, però ascoltare, ascolta volentieri. Buongiorno Ettore, credo oramai fermamente che Omar sia come Mina. Fa diventare qualsiasi brano bello cantato da lui, o no? Siro, se facciamo una differenza di genere, lui è maschio, lei è femmina, però sì, è una caratteristica che possiamo prendere in considerazione. Stavo dicendo, secondo vintage di oggi ci è stato chiesto da Loretta ed è Vino Amaro. Venne nel 1972 interpretato da Gianni Nazzaro, ma l'aveva scritto lui, Lorenzo Pilat, che all'epoca si faceva chiamare sia Lorenzo Pilat quando cantava le sue canzoni, sia Pilade. Allora è stato richiesto nella versione di Pilade, quindi Vino Amaro del 1972 per Loretta, Pilade del 1000, un ragazzo del 38, ne fa 88 oggi, Lorenzo Pilat.

Allora, 11:29 va bene. Non ho ancora salutato, ma sapete che ci arrivo, tutte le amiche e gli amici che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione, quindi quelli di Prima Antenna, canale 14 Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 del digitale terrestre in Liguria, gli amici di Studio 1 in Lombardia, che ieri abbiamo avuto dei problemi ma pare che stamattina siano risolti. Sto guardando il cinghia, fa il segno di sì, pare di sì, è sempre ameboide quando risponde così. Studio 1 sul canale 95 in Lombardia, e poi il network Teleantenna, che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e nella provincia veneta di Belluno. Oh, intanto arriva una precisazione: nonna Rina ha 82 anni, scusa nonna Rina, te ne avevo dati più di 90, ma era così, andavo a memoria su uno dei messaggi scorsi, per cui mi ricordavo male. Sei quasi coscritta, siamo lì come età. Nonna Rina, 82 anni. Buongiorno Ettore, sono Etta da Torino, mi metti Angelita Di Anzio? Me l'avevi già chiesta, Cinghia aveva mandato la versione spagnola, mi raccomando Cinghia, dice lei, la versione italiana, un abbraccio a tutti, grazie, va bene, vediamo se trova la versione italiana, e io so che c'è perché l'ho passata per una vita a Radio Monte Carlo. Allora, Simona 40 e Sara e il sogno mediterraneo in questa invocazione fatta a piene voci. Amami, amami. Magari anche meno rocca, ma potrebbe essere amami.

Ma capite che mi contesta anche le licenze poetiche delle canzoni Cinghia, perché le due qua, la Simona 40 e Sara, a un certo punto dicono come se c'è il sole, e lui subito come se ci fosse il sole. Allora almeno la grammatica nei testi è una licenza poetica, ne abbiamo sentite anche di peggio, Cinghia, ma come sei obtorto stamattina, ma hai dormito male, ma allora, su un po' di gioia di vivere, su. Adesso spero che ti venga lì il Lillo, che così ti scalda e ti addolcisce. Perché quando lui ha il Lillo sulle gambe, mentre fa la trasmissione, comunque il suo cagnolino lo addolcisce. Allora, siamo alle mani di un uomo, Enrica ci ha chiesto questa canzone, Le mani di un uomo. Che se un uomo sa usare le mani con dovizia ed esperienza, effettivamente, come ci dice, come ci dicono il Pietro Galassi e il Matteo Tarantino, una donna, diciamo così, che può anche impazzire. Le mani di un uomo, la magia.

Vabbè, non è che l'ho capito molto questo videoclip, cioè qual è stata l'idea che ha voluto trasmettere anche il regista del videoclip, o gli stessi Pietro Galassi e Matteo Tarantino, i bambini, i prestigiatori, la mano di un uomo davanti all'altare. Non ho seguito tutta la metafora. Vabbè, fatti loro. 38-39, mamma mia, siamo perfino in orario. Siamo al terzo vintage di oggi. Un cantante che è morto purtroppo poco più di 2 mesi fa, ci cantava nel 1991 la storia di bellissima di 4 amici al bar che, tra le altre cose, Gino Paoli aveva comprato la licenza di quel bar, poi si ritrovava con altri 3 amici e lui rivelò nel 2019 chi erano questi altri 3 amici. Erano Giulio Frezza, suo amico dai tempi delle belle arti, il giornalista Arnaldo Bagnasco e niente popò sul Totò di meno che l'architetto Renzo Piano, scusate se ho detto poco. E con lui Gino Paoli erano i 4 amici al bar, che seduti al tavolo di questo bar si raccontano come sono passati 20-30 anni della loro vita, con come possono parlare 4 amici al bar davanti a un bicchiere mentre vivono di ricordi. 4 amici, 1991, Gino Paoli.

0: gran finale con Vasco Rossi. Va bene, era Quattro Amici del 1991, Gino Paoli. E adesso c'è il jingle. C'è il jingle o me lo mandi dopo? Me lo mandi dopo, dai. Adesso,
1: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
0: Va bene, l'importante è essere coordinati. No, io gli ho detto manda il jingle, lui bravo, ha schiacciato il bottone, il jingle è partito, e questo vuol dire essere in sintonia. Stiamo, siccome so che va, no, mi metti le cose all'ultimo momento, ha sempre da brontolare, e allora dicevo no, vabbè, mandamelo dopo il Marco Z che sta per andare in onda, invece l'ha fatto partire. Ok, il jingle è andato. Allora, Marco Z ci sarà domenica 17 alla Peschiera Valdengo insieme alla Sonia De Castelli, quando festeggeremo domenica dalle 13 a tutto il pomeriggio il compleanno di Radio Liscio. E ci sarò anch'io. Poi ci sarà anche Wilmer, ci sarà l'Alessio Molla, ci sarà Genio, ci siamo tutti quelli che più o meno si danno da fare per questa radio. E ci sarà Marco Z, perché cosa succede? Che il pranzo è cantato, si mangia con i tavoli tutti sulla pista, attorno alla pista, finito di mangiare si comincia a ballare, chi vuol ballare per digerire, che aiuta, e magari anche per fare nuove conoscenze, chi lo sa. Tra le vigne e il silenzio.
2: Buonasera!
0: Ci sarà lui che suonerà anche questo.
2: Ciao ragazzi!

Olè, era Marco Z tra le vigne e il silenzio. Buongiorno Ettore, buon mercoledì. Grazie sempre per Musica Senza Frontiere, canzoni senza frontiere. Mi porta indietro ai miei migliori anni. Non conosco l'inglese. C'è un brano che amo. Lui dedicò a sua moglie, dolcissimo. E lo dedico a me stessa. Sì, ma dimmi chi è. Se mi dici chi è lui, Enza da Torino, possiamo trovare questo brano che lui dedicò a sua moglie, dolcissimo. Ma se no, sai quanti ce ne sono stati di brani dedicati alla moglie o all'amorosa? Buongiorno, grazie per la canzone che mi avete messo in onda, Enrica. Grazie Enrica, che hai ringraziato. Si trattava di Le mani di un uomo del Galassia del Tarantino di due canzoni fa. E adesso siamo ai vinili di Casandenna. Allora, c'è una richiesta ufficiale da parte di Giancarlo D'Alesa che vuole festeggiare. Ti chiedo di dedicarmi il tuo primo vinile di Casandenna perché devo festeggiare, perché ieri Risorse Umane mi ha comunicato che dal 1 luglio posso dedicare tutta la giornata a me stesso. Vado in pensione, sei un fortunato, eh? Non sono molti quelli che ormai dicono in futuro raggiungeranno la pensione. Ci sei, goditela. Allora, io avrei preferito dedicare il secondo vinile, che era più adatto a questo tuo stato di futuro neopensionato, ma tu mi hai detto il primo vinile voglio che sia dedicato a me. Benissimo, allora dedicato a Giancarlo D'Alesa, che andrà in pensione dal 1 di luglio, la 110ª canzone delle 200 più belle canzoni di tutti i tempi secondo la rivista Rolling Stone. È un brano del 1965, non so se sarai in grado di godertele, ma te lo auguro di tutto cuore, Giancarlo. California Girls, ragazze californiane dei Beach Boys. E parte calma, eh?

California Girls, che era la risposta americana ai Beatles nel 1965, e i Beatles si ritennero onorati e risposero in omaggio ai Beach Boys con Back in the USSR, che venne fuori subito dopo, per cui c'era questa bella risposta amichevole gli uni con gli altri. Era dedicata al neo futuro pensionato che si chiama Giancarlo D'Alesa. Intanto saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna che si staccano dalla nostra radio Liscio Visione alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che poi va avanti fino alle 13. Intanto c'è la Enza di Torino che scrive: che dovegna Ettore, Elvis the King, ieri, oggi, sempre, grazie. Ah, ecco, questo è il titolo della canzone, Grazie, oggi, sempre, dedicata da Elvis alla moglie, che trova dolcissima. Benissimo, concludiamo questa prima ora con Sorrido e canto. Che bella questa canzone, Sorrido e canto, una delle cose più belle che si possono fare per sentirsi di buon umore, sorridere e cantare, e magari anche ballare. L'orchestra di Franco Bagutti, vai!

0: Canto, l'orchestra di Franco Bagutti, che conclude la prima ora di Canzoni Senza Frontiere, perché orbene siamo al din don, din don, din don, din don, din don, in questo preciso istante è mezzogiorno. Mezzogiorno qui nel profondo nord-ovest, da dove vi sto trasmettendo dalla mia grotta, come la chiamano il mio ufficio e i miei figli. E no, mia moglie ancora no, la chiama il tuo, lei è più decorosa. Lo chiama, ma sempre qui chiuso nel tuo ufficio, mentre i figli dicono: papà, sei nella grotta. E va bene, adesso è il momento, come ad ogni capodora, delle reclame e delle news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
1: Quattro. Questa è Canzoni senza frontiere. Qui, scusate, ogni tanto in diretta succede. Anzi, fa ancora più diretta il colpo di tosse. Non vi dico altre cose, ma il colpo di tosse ci sta. Non ridere tu, che mi tocca sentire delle robe da quel microfono che ho sempre nelle orecchie del cinghia. Allora, dicevo, oggi, mercoledì 13 maggio 2026, è il 133esimo giorno dell'anno, ne mancano 232 alla fine dell'anno, si festeggia la Beata Vergine Maria di Fatima. Perché il 13 di maggio del 1917 apparve ai tre pastorelli in Portogallo, a Fatima, posto immenso che oggi è diventato e visitato da milioni di persone tutti gli anni. È la giornata mondiale del malato, in senso lato. Il malato in senso lato vuol dire qualsiasi tipo di malattia colpisca il malato. Oggi il malato deve essere considerato con particolare attenzione. Avendo io un figlio medico che mi manda messaggi anche lui da quel di Siena, dall'ospedale universitario, mentre io sono in trasmissione, non ascolta. Una volta ascoltava, adesso lo impegnano in modo tale che non può più ascoltare, per cui ci mandiamo solo messaggi: come va, ciao, buon lavoro, quelle cose tra padre e figlio. Mentre il cinghia ha mollato Lillo, che gli è stato sulle ginocchia nell'ultima mezz'ora, ecco, lo ha confortato, difatti è diventato più bonario. Siamo al primo brano di questa seconda ora. Il cuore, ecco, parlando di malato, il cuore batterà e speriamo che batterà a lungo questo cuore, come ci dicono Rossella Ferrari e Casanova. Il cuore è importante che boom boom.

che viene Giove, sta scrivendo un messaggio a mangiare. No, sto avvertendo la moglie che non è in cucina. A dire il vero, no, è un discorso tortuoso. Sto mandando un messaggio a mia figlia, che è qui a 20 metri, che avverta mia moglie, che è in fondo, perché è arrivato uno che deve fare dei lavori nel capannone nel nostro allevamento, di avvertirla che viene il figlio più grande a mangiare a casa, che sta lavorando a casale, perché oggi i messaggi sono così. Una volta si gridava mamma arriva nell'aia, adesso invece no, si manda il messaggio a una che dica a quell'altra di preoccuparsi, perché fra un'ora c'è qui il figlio grande e grosso a mangiare, quindi preparare qualche butta la pasta Maria, insomma il discorso è di questo genere. Una richiesta molto particolare: nella prima ora vi ho passato piemontesina, perché era richiesta fatta da Omar Codazzi. Adesso un'altra canzone di, diciamo così, popolare, nazional popolare, culturale, dialettale, ed è interpretata, intanto era stata richiesta da Nino di Cortemiglia, originario del Golfo Paradiso. Allora, lui voleva una canzone di Piero Parodi. Chi è stato Piero Parodi? Pietro Paolo Parodi nacque a Genova nel 1935, è morto a Genova nel 2022. È stato un cantante e compositore italiano di genere folk in lingua genovese. Allora, famosissimo, famosissimo come De André, come Lauzi, come Paolo Villaggio, insomma, è stato al centro del rinnovamento del mondo dello spettacolo nel capoluogo ligure a cavallo degli anni 60 e 70. Addirittura nel 2010 venne fuori un bellissimo CD, e io devo averlo di là, che era l'ultimo dei Zenesi, l'ultimo dei genovesi, e lui cantava delle canzoni genovesi nel suo dialetto. Una in particolare è quella che mi è stata richiesta, che oggi mando, che è il quarto vintage di oggi, è La Rumenta. Cos'è La Rumenta? La Rumenta ormai ha travalicato il confine ligure ed è diventato un modo di dire la spazzatura in tutto il nord Italia. Ah, guarda quanta rumenta! Ma non pulisci tutta sta rumenta? Allora, La Rumenta di Piero Parodi per Nino di Cortemiglia. Vai, cinghia!

pele, trifebe, lasci in tu sei in tu pelle, fu quinto breve, merda de can, schite de torture, cruste de pan, strassere tagi, creste ventragi, gosci de pullu, pape cumulu, stele de simici, trei se scende, strapunte sucide, uegi e svele, dente bavuse, stupinda lume, lui ne acule, pe cumuci de ciu.

storie brutte de pesti, tocchi de lettera scritte ai galanti, porno riviste, vite de santi, scatole pillue, vece, siringhe, clisteri luridi per rete stringhe, magnate nischi appese da inciastro e sanpedani trae de bibing. Cace da grilli, ratti e mandili, scatue sardegne, stecche e valenghe, punti qui denti, peteni senza, fiori in semenza, di aier un po', zio di peicale, scosse e braghette, scusci d'anguria, fide e trenette, pirro cun opuni, ventuso usè, osceli esotici e conduisci per... Ale! Siamo popoli, all'era d'arrimenta, sacresciantum, salvatevi, alle

Piero Parodi è stato uno che ha venduto qualche cosa come 1,5 milioni di copie di suoi brani in genovese, 35 singoli e 16 album. E mi diceva un amico suo, quando io appunto commentavo a Radio Monte Carlo con un mio regista che si chiamava Jacques Nantes, che parlava molto bene il dialetto ligure, e appunto fu lui che mi disse: sai che se uno parla il dialetto ligure può fare tutta la costa del Mediterraneo, quindi Francia, Spagna, e poi passare lo stretto di Gibilterra, tutta la costa, è sulla costa, farsi il Portogallo fino a Lisbona parlando il dialetto ligure. Io non ho mai verificato, non so se è vero, ma si viene capiti lungo tutta questa striscia di litorale di Italia, Francia, Spagna e Portogallo, parlando il dialetto ligure, perché pare che sia molto simile fino a Lisbona. Pensa a te, se qualcuno me lo conferma sarò contento. Allora, buongiorno Radio Liscio, chi è che manda il messaggio? Eccolo qui. Buongiorno Radio Liscio, complimenti per la trasmissione, vi seguo da 2 anni, wow! Vorrei dedicare il prossimo brano a mio figlio Eros. Sono Laura da Umbertide, in provincia di Perugia. Buona giornata. Allora, beh, sì, dedicato a tuo figlio ci sta. Ci sta, perché poi un figlio che si chiama Eros, con una canzone che è La terra dei baci, è una comunione perfetta. Roberta Cappelletti, Novella Vandi, Daniela Cavanna si sono messe in 3 per cantare La terra dei baci, poi si sono messe attorno a un tavolo e si sono dimenticate dei baci, si sono attaccate al vino e mollale. Vai!

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Oh, una bella polca. La Rita Jessie, no, non lei, polca, la canzone è rispetto ed educazione. Siete sempre troppo maliziosi. Rispetto ed educazione è una polca di Rita Jessie.

ma com'è vero, ma com'è vera questa canzone, Rispetto ed Educazione, una polca di Rita Jessi. Siamo al secondo vinile di Casandin. Vedi Giancarlo D'Aresa, io ti avrei dedicato questa per festeggiare il tuo pensionamento dal primo di luglio, perché è proprio un grande classico, oltre ad essere la 109esima nella classifica delle 200 più belle canzoni di sempre della rivista Rolling Stone. Papa's got a brand new bag, papà ha una borsa nuova di zecca. Cosa ci fa con una papà con una borsa nuova di zecca? Va in giro per il mondo, si prende finalmente il meritato riposo. Io ho un'amica, la Wally Giambelli, che è rimasta vedova. Lei era la moglie di Renzo Villa, che è stato il fondatore di Telealto Milanese, di Antenna 3, e si vede che aveva voglia di andare in giro per il mondo. Probabilmente lui non la portava così lontano in giro per il mondo, e da quando è rimasta vedova è scatenata. Australia, Sud America, la settimana scorsa era a Cracovia e manda tutti questi messaggi sui social, no? Fa vedere a Cracovia, invita anche le amiche, si trovano, vanno. E io difatti gli ho mandato un messaggio: ma sei mai stata a Vidigulfo? Ah, Vidigulfo è in provincia di Pavia. E lei ha dovuto confessarmi che no, non c'è mai stata. Però Canada, Stati Uniti d'America, Australia, sempre in giro per il mondo in questo momento, scatenata. E il desiderio bello però questo di conoscere, è una vita da pensionata fatta in un certo modo. Bene, Papa's got a brand new bag, papà ha una borsa nuova di zecca, è uno dei brani più classici del grande James Brown. È una veramente un peana al rhythm and blues, al funk. Quanto ha fatto ballare e quanti dischi ha venduto di questo brano. 1965, James Brown.

Grande. Io andai a vederlo quando venne a Milano, 2 o 3 anni prima che morisse, all'Idroscalo di Milano, ed era come l'avete visto in questo filmato, chi l'ha visto nel filmato, comunque era ancora reattivo. La cosa anacronistica erano che tutti i fans, ho portato uno dei miei figli che da quella sera si è innamorato del rhythm and blues, infatti in macchina a tutte chiavette con la musica di papà, quindi rhythm and blues, roba mia, anni 60-70, ma tutti quelli che erano lì a vedere lo spettacolo si aspettavano che facesse James Brown la spaccata. 70 anni rischiava di rimanere lì e poi dovevano tirarlo su con la gru, perché ormai la gente quando vede un'icona pensa che possa fare a qualsiasi età quello che faceva quando era giovane. No, gli anni passano anche per loro. Va bene, era Papa's Got a Brand New Bag. Papà ha una borsa nuova di zecca, 109esima nella classifica Rolling Stone delle 200 canzoni più belle di sempre, ed era James Brown, che si abbina benissimo con la Suonami Band, e subito dopo farò I Nati e I Morti. La Suonami Band con la Sofia nella sua Danza Senza Fine. Vai, scaldati il sangue, cinghia. A lui la Sofia.

Solo che l'impegno di certe donzelle per mantenere una forma da palcoscenico, al di fuori del palcoscenico, deve mantenere un impegno non indifferente di palestra, attenzione a quello che mangi, perché sono in tante che vedo sono in formissima sulla scena, costa fatica anche quello. Allora, i nati e i morti di oggi. Il 13 di maggio del 1935, quindi oggi ha 91 anni, Luciano Benetton. Nel 1932 era nato il 13 di maggio Gianni Boncompagni. Nel 1809, il 13 di maggio, Giuseppe Giusti. Vostra eccellenza che mi sta in cagnesco per quei pochi scherzucci da dozzina e mi gabella per antitedesco perché metto le birbe alla berlina, or senta il caso venuto di fresco, Sant'Ambrogio di Milano, Giuseppe Giusti, una volta quando le poesie bisognava studiare le memorie, 1809. Harvey Keitel, attore americano del 1939, anche lui oggi fa i suoi annetti. Robert Pattinson, vabbè, Twilight, quindi è il vampiro per eccellenza, è giovane, del 1986. Tony Renis, ciao Tony, l'ho conosciuto all'epoca, intervistato un sacco di volte, è uno dei cantanti che hanno portato in giro per il mondo e diffuso la bellezza della canzone italiana con la sua medica quando è del 1938 Tony Renis, per cui ne fa anche lui 88 oggi. Richie Valens, sfortunatissimo, morto a 17 anni in un incidente aereo, 17 anni, era del 1941, quindi è morto nel 1958. E poi l'abbiamo passato ieri nei vinili di Casandenna, è del 1950, quindi oggi compie 76 anni Stevie Wonder. E i morti, uno un trombettista spettacoloso, ha vissuto in Italia e in un sacco di altre parti del mondo, soprattutto lui piaceva Amsterdam perché era eroinomane per 30 anni, Chet Baker, morto nel 1988, purtroppo per tutto quello che ha mandato giù, ma era negli anni 60, qui in Italia aveva un grande successo, e poi invece lo trovavano in giro a chiedere la carità per farsi una dose. Vabbè, uno dei miei idoli di gioventù in assoluto, uno dei miei attori preferiti, Gary Cooper, è morto nel 1961. Mi ricordo quando venne in Italia ospite di Mario Riva al Musichiere, con Mario Riva che si accese una sigaretta, non si poteva fumare negli studi Rai, e gli disse: voglio vedere chi mi dice qualche cosa, sono qui con Gary Cooper, perché Gary Cooper era un fumatore anche lui. Va bene, Gary Cooper, Mezzogiorno di Fuoco, Il Sergente York, film spettacolari. E poi Doris Day, la prima grande fidanzatina d'America, che nacque come cantante, mi ricordo una sua canzone che aveva successo mondiale, che era Ebb Tide, e poi invece diventò l'attrice prediletta per i film leggeri, in particolare con Rock Hudson, che a mia mamma anche lei era innamorata di Rock Hudson, questo maschio alto, bello, 1,96 m, eccetera, eccetera, e poi nel 1985 morì ammalato di AIDS perché non gli piacevano le signorine, ma gli piacevano i maschietti. Doris Day è morta nel 2019, pensa te, ha più di 90 anni, e quindi grande anche lei. Finito? Allora, siamo al quinto vintage di oggi. Per Max Di Ozzano, me l'ha chiesta lui in provincia di Bologna, una canzone del 1995 che è probabilmente la più famosa di Luciano Ligabue. È tratta da un suo album che era Buon Compleanno Elvis.
era indeciso su quale singolo trarre da questo album, nel 1995 tirò fuori Certe Notti e, dichiarazione sua tra virgolette, Certe Notti è una canzone a cui sono grato e sarò sempiternamente grato, perché è stata la canzone che è più famosa, quella che l'ha lanciato sempiternamente, come dice lui. Ligabue, Certe Notti.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Sei partito già con Daniele Tarantino, ti ho detto vuole fare il cinecalendario e non mi ascolta. Non mi ascolta, è impossibile andare avanti così, non si può. Daniele Tarantino, impossibile. Il cinghia è così, gli ho detto voglio fare il cinecalendario.

Impossibile era il Daniele Tarantino. Cinecalendario, qual è il film abbinato ad oggi 13 maggio, abbinato al 13 di maggio? Final Destination, un film del 2000, americano e canadese. Perché viene abbinato al 13 di maggio? Perché a un certo punto si legge sui biglietti d'aereo di alcuni interpreti alle 9:25 del 13 maggio del 2000, c'è scritto sul biglietto, e Alex Browning, che è l'interprete principale, e i suoi compagni di classe salgono a bordo del volo 180 destinazione Parigi. Prima del decollo Alex però ha una premonizione: l'aereo esploderà in volo, per cui viene preso dal panico, cerca di avvertire tutti, semina il panico, tanto che viene fatto scendere dall'aereo perché appunto sta dando fuori di matto. Allora viene fatto scendere insieme da alcuni amici che credono nella sua visione, che dopo pochi minuti si avvera, cioè l'aereo parte, decola ed esplode in volo. Da lì succede un macello, perché la morte, carogna, decide di perseguire il suo progetto. Com'è che vi siete salvati voi? No, dovete morire tutti, e li fa morire a uno nel modo sempre più macabro, crudele, sadico ed incredibile. Pensate, questo film ha avuto ben 6 sequel, diventando sempre più macabro, sempre più improbabili le uccisioni di tutti quelli. Final Destination, abbinato al 13 di maggio, così come il Sesto Vintage di oggi partecipò ad un festival di Sanremo epico, quello del 1964, dove vinse la Gigliola Cinquetti con Non ho l'età. Se non ci fosse stata lei, quello che arrivò secondo, Bobby Solo con Una lacrima sul viso, che però arrivò secondo realmente, però la giuria aveva deciso che quell'anno tutti quelli che arrivavano dietro la Cinquetti erano tutti secondi a pari merito. Non è vero, c'è una classifica ufficiale in funzione dei voti, io ce l'ho, e per esempio questa che vi faccio ascoltare ora arrivò settima quell'anno a Sanremo, ed era la mitica Ogni volta di Polanca, 1941, quindi 85 anni quest'anno. Questa canzone la cantò al Festival di Sanremo del 1964.

Monica, ogni volta. Accade oggi un 13 di maggio, nel 1880, a Menlo Park, nel New Jersey, Thomas Edison esegue il primo test di una ferrovia elettrica. Nel 1888, il 13 di maggio, il Brasile abolisce la schiavitù. Ce ne hanno messo. Nel 1909 parte da Piazzale Loreto a Milano il primo Giro d'Italia. Siamo in pieno svolgimento in questo periodo del Giro d'Italia. 8 tappe per 2448 chilometri. Vuol dire che facciamo 300 chilometri a tappa all'epoca con le biciclette dell'epoca, che verrà vinto da Luigi Ganna. 1917, tre piccoli contadini riferiscono di aver visto la Beata Vergine Maria sopra un leccio a Cova da Iria, vicino a Fatima, in Portogallo. E il 13 maggio del 1950, a Silverstone, in Inghilterra, prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Ed infine 1981, il 13 di maggio, Mehmet Ali Asghar tenta di assassinare Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro a Roma. Sono passati 45 anni. Siamo all'ultimo brano. Oh, li ho passati tutti. Bellissimo, Zorba, la danza di Zorba, che ormai è praticamente l'inno greco per eccellenza, e ce la fa ascoltare Paolo Bagnasco. Vai con

0: Daphne Bocota che si era messa in testa che dovevo impararlo. Non l'ho mai imparato, eh? Me l'ha fatto ballare, ci ho provato un sacco di volte, ma non l'ho mai imparato. Siamo arrivati in fondo, oggi termina Canzoni Senza Frontiere, appuntamento domani giovedì, adesso c'è un bel sole ma da domani farà freddissimo, prepariamoci. Da Ettore Andenna, grazie per l'ascolto, ciao Cinghia, sigla.
1: Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.